Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Lo ricordo io per te, il profumo di campagna quando ti ho incontrata, che fuori c'era il suono della guerra e noi nascosti sotto una coperta. Mi ricordo io la nostra prima casa, pochi soldi e tu che lavoravi in fabbrica. Ricordo quando ti portavo al cinema e ti nascondevi dentro la mia giacca. Quando mi hai detto che avevi paura, che stavi perdendo la traccia degli anni, smarrendo i ricordi, ma me l'hai promesso che avresti preso.

0: て。
1: Quando eri distratta mordevi la lingua, me lo ricordo.

0: Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 5 maggio. Il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. Venti meridionali sullo Ionio, ma in attenuazione serale, e mari localmente molto mossi.
0: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Le canzoni d'amore italiane sono moltissime. Avere la certezza di conoscerle tutte e addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile. È tutto sommato anche inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore, ognuno ha la propria. E le prime note riportano indietro nel tempo, fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno, in due appuntamenti, alle 10 e alle 16, proveremo a farvi battere forte il cuore, per 30 minuti. Su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

0: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi,

0: Lontana significa famiglia. Famiglia significa che nessuno viene abbandonato.
1: Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: RAI, Radio Tutta Italiana.
1: Questa mattina mi sono svegliato.
2: Come mai?
1: Di soprassalto come un bebè.
2: Ma guarda un poco.
1: Ho fatto un sogno simpatico e strano.

tua faccia non mi lasci mai più. Aprimi le braccia e ci lascerò.

0: Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 5 maggio. Il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. Venti meridionali sullo Ionio, ma in attenuazione serale, e mari localmente molto mossi.
0: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Oggi siamo tutti un po' stanchi stamattina.
0: Ciao belli. Ciao. Mamma mia, quanto so forte, so bello forte. Sono fortissimo.
1: Giulia, ci sei? Sei con noi?
2: Buongiorno. Il mio microfono non funziona.
0: Sì, sì, è funzionissima.
1: Ti sentiamo.
2: Siete sicuri che mi sentite?
0: Forte e chiaro, forte e chiaro.
2: Solo io non mi sento. Buongiorno.
0: Buongiorno. Tatti, ferma con questi comandi, stai alzando troppo. Oh, mo va bene. Buongiorno. Ciao ragazzi, benvenuti qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 7.03. E siamo qui, siamo Marco,
1: Greta.
0: Giulia e Greta per assistervi, per farvi compagnia durante questa mattinata, come tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, qui su Rai Radio Tutta Italiana, disponibile in DAB e anche attraverso l'applicazione di Rai Play Sound. Scaricabili anche scaricabili gratuitamente e disponibili un sacco di programmi e podcast davvero interessanti. Noi vi invitiamo sempre a darci un'occhiata. E ragazzi, oggi giornata un po' piovosa qui a Roma, devo dirvelo.
2: Molto piovosa.
0: Ci ha provato ad abbassare, a buttarci giù e invece no! Noi siamo allegri, allegria, noi siamo forti, fortissimi, noi siamo, datemi qualche aggettivo, dai.
2: Allora.
0: Me guardano, fanno ste facce proprio, io ci provo, io sono convinto.
1: Ci dissociamo,
2: assolutamente.
0: Niente. Comunque c'è la Giulia che, allora vi racconto solo questo, c'è la Giulia che è già pronta col telefono in mano a sfornare argomenti a profusione, ragazzi.
2: E aspetta.
0: Tenetevi forte perché la Giulia è qui ed è pronta per raccontarvi un sacco di fatti, un sacco di argomenti interessanti.
2: E soprattutto voglio farvi tante domande.
0: Esatto, soprattutto tante domande. Quindi rimanete sintonizzati qui con noi su Rai Radio Tutta Italiana. Andiamo con Stupida Fortuna di Fulminacci.

0: Mi sono innamorato di te, del Tropico, qui su Rai Radio tutta italiana. E allora, ragazzi, che cosa dite?
1: Che succede oggi?
2: Che si
1: è
2: fa?
1: La
2: che
1: giornata
2: succede?
1: Dell'igiene delle mani, ragazzi. Poi le lavate.
0: Ho fatto prendere un colpo e ho detto: che ecco, succede oggi?
2: Questa è una domanda molto, molto interessante. Perché c'è gente che è malata per l'igiene delle mani.
1: Vero?
2: E c'è gente che proprio non si lava le mani.
1: Diciamo che col Covid un pochino tutti ci siamo un po' più.
2: Ma voi siete quelli che, per esempio, prima di mangiare andate sempre in bagno a lavarmi le mani, tipo al ristorante, o non me ne frega?
1: Sì. Sì, al ristorante sì, o comunque se no utilizzo, chiedo le salviette quelle umide. Sì.
2: Tu Marco sì. Proprio no, mangi proprio, no, ti sporchi apposta le mani prima di mangiare, come fai, no?
3: Ti sporco apposta le mani prima.
2: Cioè sei una persona che si lava le mani prima di mangiare o non presta attenzione a questa cosa?
0: No ragazzi, io non sto ancora pensando alla frase che... Io mi lavo, se ho bisogno di lavare i miei mani, me le lavo, insomma.
1: No,
0: cerco di...
1: Se è al ristorante, no, allora... vai in bagno a lavarti le mani.
2: Vabbè, l'abbiamo capito,
0: sì,
2: non se le lava.
0: Sì, sì, assolutamente. No, assolutamente. Sì. Ma come non me le lavo? Ma che...
2: No, vabbè, io in realtà noto che ci sono molte persone che al ristorante si siedono e non si vanno a lavare le mani. Non so se le sono lavate prima, ma prima quando? Cioè...
1: Vabbè, adesso
0: ma poco prima di arrivare, però
1: igienizzanti, magari uno ce l'ha in borsa
2: e si lava
1: e te le igienizzi.
0: Vabbè,
1: stop.
0: Dopo il Covid, insomma, abbiamo ricevuto tante campagne pubblicitarie, diciamo così, ci siamo un attimino sensibilizzati, no? Sul
1: sì.
0: tema, abbiamo scoperto che non basta non bastano tutti questi sanificatori, questi gel e quant'altro. Serve proprio lavarsi le mani, perché
1: poi
0: si
1: c'è
0: visto...
1: un modo di lavare le mani,
0: sì, esatto.
1: Almeno un minuto a strofinare bene tutte le dita, le unghie, tutto.
0: Esatto, ma questo dicevo ci hanno un attimo acculturizzato, no? Ci siamo sensibilizzati in materia e quindi sappiamo soprattutto che ovviamente non basta il gel, non basta lavarsi le mani in un certo modo, perché comunque serve proprio lavarsene anche più volte nell'arco della giornata, soprattutto perché si va sempre a contatto, magari anche inconsapevolmente, con tantissimi
2: sì, perché
0: germi.
2: Noi tra l'altro inconsciamente tocchiamo magari tutto, non
0: è
2: so
0: per
2: ci
0: questo
2: fate
0: che io me le lavo.
1: Le mani in bocca
2: e poi ti mette
1: viso.
2: Le mani, sì esatto, c'è cioè chi ha i tic che si
0: in
2: mette le mani in bocca,
0: sì,
2: o
0: sì,
2: si
0: sì,
2: tocca
0: sì, sì.
2: Anche quando uno va al supermercato tocca magari tutti questi materiali o per esempio i soldi che sono sporchissimi.
0: I soldi,
1: sì,
0: ma...
1: il telefono, pensa tu, il telefono anche lo poggi ovunque, poi te lo metti sul viso.
0: Ma sì. Qualsiasi cosa, ragazzi, anche questo tavolo, noi non sappiamo prima chi ci ha messo
2: chi
0: le mani.
2: Ci ha messo qualcosa,
0: capito?
1: Dove ha messo le mani prima di metterle sul tavolo.
0: Esatto.
2: Esatto.
0: Non vogliamo saperlo,
2: non vogliamo
0: sapere. Quindi, oggi giornata internazionale
1: dell'igiene
0: delle mani.
1: Lavatevi le mani.
0: Mani. Che bel consiglio così da dare,
1: no,
0: la
1: anche
0: mattina.
1: Perché poi vedi succedono le epidemie. Ma
2: infatti nel
1: giusto?
2: Infatti nel
1: cielo, queste navi che tu conosci bene, hai sentito qualcosa di strano?
0: Sì, sì, ho sentito.
1: Dopo ne
0: stavi
1: parliamo.
0: Preannunciando la notizia. Comunque, giusto tanto per la fobia, insomma, dei germi
2: dei
0: dello
2: germi,
0: sporco.
2: Sì.
0: Chiamasi misofobia.
2: Misofobia,
0: giusto così per...
2: Che quella non è soltanto delle mani, è proprio
0: questa
2: in generale di...
1: Proprio che lavi tutto
2: che...
1: No, io quella non ce l'ho
2: no.
1: per fortuna. Mi ricordo durante il Covid c'era chi arrivava a casa e sterilizzava tutta la spesa.
2: Tutto, la spesa, le scarpe, il
0: sì.
2: telefono, gli occhiali, qualsiasi cosa.
0: Ma conosco aiuto. Un paio di persone, insomma.
1: Sì?
0: Sì, sì, tipo mia madre. Mia madre era di quel genere lì. Proprio... Era diventata lei stessa proprio una fobia.
1: Ragazzi, ma comunque ha messo molta ansia psicologica, ovviamente tutta la situazione è normale.
2: Voi per esempio lasciate le scarpe fuori casa o camminate dentro casa con le scarpe, perché c'è gente anche che non...
1: No,
0: questa però è una bella abitudine,
2: Sì.
0: Se si riesce a...
2: In Giappone per esempio loro non entri in casa con le scarpe, proprio non esiste. Ma anche
1: sì,
2: quando...
1: ma però questa cosa la trovo giusta, ma magari nelle stanze da letto, perché nel salone
2: sì.
1: se io vengo a cenare
2: Ma io lo trovo anche
0: di dare ciabattine.
2: Ma io lo trovo anche
1: poi perde il look.
2: Io lo trovo anche maleducazione, perché a volte vai a casa di persone e ti dicono puoi togliere le scarpe, ma io magari mi ero fatta l'outfit tutto il giorno apposta con quella scarpa comprata, così non dicevi prima venivo
1: io magari,
2: scalza,
1: ma
2: non
1: magari avevo calzini sbagliati, non ero cosa, pronta.
2: Esatto, no, esatto, a me viene il trauma quando mi dicono, perché poi calzini, cioè voi non ce l'avete ogni tanto i calzini bucati?
1: Poi lava il pavimento, dal giorno dopo lo lavi il pavimento.
0: Vero, vero,
2: ma
0: può
2: sì,
0: capitare.
2: Lava il pavimento, cioè, oppure dimmelo in anticipo, mi dici guarda, stasera ti devi togliere le scarpe, mi faccio anche l'outfit del calzino.
0: Quindi, per favore,
1: faccio
0: ragazzi.
1: Faccio anche la pedicure.
0: Se invitate la Giulia, se invitate la Giulia a cena, per favore non chiedetele di togliergli,
2: no,
0: di togliersi le scarpe,
2: no.
0: Perché? Perché puzzano i piedi,
2: ma anche quello comunque
0: metti che ti puzzano i piedi,
2: però anche quello, cioè, potrebbe anche capitare questa cosa
1: ultimamente, che
2: nessun uomo mi inviterà
1: Chioffo,
2: a cena.
1: Avete visto l'intervista di Belve dove sì, ha detto quello ha questo grande problema che gli
2: puzzano i piedi,
1: e questo invitare Francesco Chioffalo a casa tua a cena,
0: okay,
1: non si può togliere
2: a parte Francesco Chioffalo, devi anche stare attento a farlo sedere, perché poi si lamenta degli squat, le cose, quindi come nella chiesa.
0: Vabbè,
2: no?
0: Dopo questa sapete che vi dico io, oltre ai piedi lavatevi pure le mani, no, oltre alle mani lavatevi pure i piedi,
2: esatto.
0: Quindi andiamo con la testa gira di Fred De Palma qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Oh mamma mia, qui su Rai Radio tutta italiana, ma mannaggia sto microfono qua che lo
1: tocca. Ma lo fai
0: sempre
1: apposta?
0: Io non so se sto parlando, se non sto parlando, se queste mani
2: intrecciate
1: qua.
2: Ma
1: come fai a non saperlo?
0: Sì, perché abbassa completamente.
3: Ma tu lo dovresti sapere.
1: Ma perché non ti voglio sentire?
0: Delle cuffie. Non, come non me lo
1: vuoi
0: sentire?
1: Io non ti voglio sentire.
0: Non mi vuoi sentire.
1: L'hai capito adesso? Io metto muto così non sento.
0: Non mi vuole sentire. Va bene ragazzi, allora parlavamo di lavarsi. Oggi giornata internazionale del lavaggio.
3: Dell'igiene delle mani.
0: Dell'igiene delle mani. E abbiamo aggiunto anche, perché no, anche quello dei piedi. Perché si parlava, sai, andare a casa.
3: Ma
0: insomma,
3: proprio dell'igiene pure in generale.
0: Dell'igiene.
3: Quindi, consiglio.
0: Aggiungere anche delle ascelle è importante.
3: Bravo,
0: una fragranza che insomma.
1: Adesso con che inizia il caldo, proprio ci saranno delle essenze Bambale, proprio
0: delle
1: molto
0: essenze,
1: interessanti.
0: Sì,
3: soprattutto se vai in palestra, allenarti.
0: No, ma non serve andare sino in palestra, a volte
3: pure
0: anche
3: sull'autobus.
0: Insomma, esatto, sull'autobus.
1: Fatevi un giro nel metro, va benissimo. Vabbè, comunque. Mi avete fatto venire voglia di scoprire le fobie più strane del mondo. Tipo, non lo so, sapete che la gente ha paura, la fobia delle banane? Ok? Quindi voglio farvi una domanda.
0: Come
1: poi
0: si chiama?
1: Si chiama bananofobia.
0: Ma va?
1: Ma dai, lo sapevate?
0: Che
1: e poi c'è anche la scopofobia, sapete cos'è?
0: No, no, però io sicuro non ce l'ho. Questa qui.
1: La scopofobia, perché tu pensi sempre male, è la paura di essere osservati, che è molto più comune di quanto uno pensi, perché quante persone hanno paura di essere osservati?
3: Tantissime. Vero?
0: La scopofobia.
1: Tu, Marco, mi osservi, quindi mi stai per far venire questa scopofobia, perché lo vedo che tu mi osservi, mi studi, mi verso come un test umano.
3: Marcolino, Marcolino.
1: Poi c'è anche la cyberfobia, che è la paura della tecnologia, anche quello.
3: Ma quella un po' fa paura.
1: Ma la cosa più incredibile di tutte è, a parte che c'è la somnofobia, paura di dormire. Quella ci sono tante persone che ce l'hanno perché hanno paura poi di non svegliarsi, di perdere il controllo. Cioè, poi c'è la nomofobia, paura di restare senza telefono, ed eccomi qua. Non so voi se vi capita, ma io senza telefono
3: ormai ti senti
1: questa
3: un po' perso senza.
1: Sì. E poi c'è la catopstrofobia, che sarebbe la paura degli specchi, cioè evitare proprio di guardarsi nei riflessi.
3: Ecco, quella non ce l'ho.
1: Quella proprio non ce l'ho, perché so tutto il giorno a guardarmi allo specchio.
3: Esatto,
1: proprio. Quindi
3: il primo
1: quella
3: specchio
1: quella
3: è
1: proprio
3: il nostro.
1: Vabbè, comunque, qual è la vostra paura più strana?
0: Eccola, è arrivata.
1: Mandateci il messaggio. Io voglio sapere voi
0: udite,
1: qual è la vostra
0: udite,
1: paura
0: signori,
1: più strana.
0: La prima domanda della giornata.
1: Cioè, nel senso, c'è qualcosa di normalissimo che però vi mette ansia?
0: Bella
1: o
0: fatta.
1: È una fobia che gli altri non capiscono? Perché sai, sono cose che in realtà uno non ci riflette.
3: Certo.
1: Ma voi qual è la vostra? Adesso vi sapere la vostra.
3: Allora, io intanto ricorderei il numero, così sanno dove scriverci. Allora, scriveteci al 334-604-5640 le vostre fobie.
1: Esatto, più strane, che magari
3: più
1: sono
3: strana,
1: normali, ma
3: vabbè.
1: Per Greta, qual è la tua fobia più strana?
3: Ecco, io ce n'ho una strana.
1: Dai, dimmi.
3: Io ho la fobia, non so come si chiama, però ho la fobia dei funghi.
1: Cioè, in che senso? Che hai paura di restare avvelenata se mangi funghi o proprio non li mangi?
3: Io proprio non li mangio.
0: Ha un
3: perché
0: nome questa fobia?
3: Sì, penso che abbia un nome. Io proprio non li mangio perché mi fanno senso,
0: vabbè,
3: mi hanno sempre fatto
0: senso,
3: paura.
0: Però
3: no, no,
0: ha proprio paura,
3: però,
0: una fobia?
3: Sì,
1: si chiama micofobia, la paura dei funghi. Quindi tu eviti i boschi, cioè provi disgusto a vederli nella foto,
3: sì,
1: e vorrei toccarli.
3: Sì, provo proprio disgusto.
1: Ok, allora domani ti porteremo un cesto di funghi.
3: Posso morire.
1: E tu Marco, qual è la tua?
0: No, vabbè, più che una fobia è un rigetto, insomma.
1: Ok.
0: No, oddio, è anche un po' paura. Paura proprio del genere umano, da quando ho conosciuto Giulia. Mi preoccupa molto la direzione in cui stiamo andando, quindi sì, sono diventato umanofobico.
3: No.
0: Comunque
3: lo sai Giulia che chi disprezza come?
1: Ma infatti,
0: sì,
1: ma
0: lo dicono sempre, però
1: non
0: io
1: fare il timido.
0: Non porto avanti questo genere di acquisti,
1: no,
0: mi dispiace deludervi.
1: Ma chissà. Comunque non scrivetemi.
0: Ma chissà cosa,
1: sì, chi disprezza come, vedi come ti mancherà un giorno. Comunque chi disprezza compra e non scriveteci che avete la fobia dei piccioni, perché quella è troppo scontata, perché quante volte la sentite?
0: Ma non è vero, ma dove?
3: Guarda,
0: perché?
3: Piccioni pure, un'altra cosa che mi fanno senso è che comunque non mangio, anche se vai al ristorante più
1: è incredibile. Ma perché nei ristoranti
3: io
1: stellati danno i piccioni?
3: Non lo voglio,
1: è incredibile.
3: Dicono che è buonissimo. Ma a me non lo voglio.
1: Ma poi mi sono sempre chiesto, perché l'altra volta sono andata in un ristorante stellato, c'era il piccione, ma li prendono tipo stile Duomo Milano?
3: Sono di allevamento. E dicono che sono anche molto teneri, molto più buoni del pollo.
1: Ma io non lo scoprirò mai.
0: Ma il gusto di cosa sa?
1: Tu l'hai assaggiato?
0: Io no.
3: Una volta, ma talmente ero schifata dal nome che non ho apprezzato.
1: Oddio.
3: Però tutti i ristoranti più...
1: Sì, vai, nei ristoranti stellati hanno le lumache, il foie gras.
3: Ecco, io sono proprio la cliente più antipatica a queste cucine. Perché
1: anche
3: comincio
1: io
3: a dire, allora io non mangio questo e quest'altro. E allora mi dicono,
1: fatta mangiare una pizza.
0: Aia. Siamo un po' viziatine sotto in cucina, a tavola.
1: Ma no, la semplicità.
3: Esatto, io amo la semplicità. Tu, Marco, invece sperimenti?
0: Sì, io mangio un po' di tutto. Ovviamente ho avuto modo di viaggiare tanto negli anni, però non mi sono mai avvicinato più di tanto a cucine troppo particolari.
3: Cioè, se vai in Asia, vabbè, ti mangi quegli insetti, quelle cose.
1: Quelle belle cavallette fritte.
0: Quello non se ne parla proprio. Qui parliamo di, se vogliamo, di cibo estremo, però al di là
3: per
0: di questo
3: è
0: io
3: normalissimo.
0: Sì, no, nel senso per noi,
3: per te.
0: Però anche cibi troppo speziati non li amo, insomma, ecco qui. Anch'io sono per la semplicità, però allo stesso tempo mi piace provare un po' di tutto.
1: Le lumache vi piacciono?
3: Non ho mai provato, ma io nemmeno il caviale, non sono una...
1: Ma fai bene, mamma. Sì. Una bella pizza, un bel piatto di pasta, no? Invece di farla così complicata, no, ragazzi?
3: Sì, è vero, d'accordo. Sì.
0: Comunque, ragazze, sono le 7:29, è arrivato un momento importante nella nostra routine, esatto, ovvero quello di Maria Cristina Zoppa. Vediamo un po', oggi... 5 maggio è l'almanacco. Secondo l'almanacco è una data molto importante per la nostra Elisa. E in realtà oggi si festeggia anche il compleanno di Olly. Quindi andiamo un attimo a dare
1: tanti
0: un'occhiata.
3: Auguri, Olly.
1: Beh, dedichiamogli una canzone.
0: Sì, magari
1: dopo.
0: Se la dedica da solo.
1: La dedica da sola. Se la canta e se la suona, ecco.
0: Maria Cristina Zoppa qui su Rai Radio tutta italiana.
2: Disco Rai, la musica scelta.
4: Ma bentornati al buongiorno di Disco Rai. Oggi 5 maggio, tutti vi diranno ehi fu, ma voi sorridete e andate avanti. Allora torniamo al nostro almanacco musicale. Nel 1946 nasce a San Felice sul Panaro la cantante Iskra Menarini, che è stata una delle vocalist più importanti anche di Lucio Dalla. Nel 1962 Adriano Celentano debutta nella Hit Parade con Stai Lontana da Me. Nel 65 Mina invece è in prima in classifica con Un Anno d'Amore. Nel 1983 nasce all'Odi musicista Davide Simonetta, autore di tantissime canzoni tormentoni in questo periodo. Nel 1990 Toto Cutugno vince a Zagabria l'Eurovision Song Contest con Insieme. E nel 2000 Elisa rilascia il disco As It's World, che nella riedizione del 2001 conteneva anche Luce, Tramonti a Nord-Est, la canzone con la quale ha vinto il Festival di Sanremo.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Seconda parte dell'almanacco musicale di oggi, 5 maggio. Nel 2001, il 5 maggio, la mia signorina di Neffa debutta in radio. Nel 2005 invece debutta Simone Cristicchi con Vorrei cantare come Biagio Antonacci. Nel 2015 Levante rilascia l'album Ambicura di te, mentre nel 2016 Francesco Gabbani lancia Eternamente ora. Nel 2019 Attenta di Negramaro è certificato doppio disco di platino, mentre nel 2020 il singolo Good Times di Gali è in vetta alle classifiche FIMI. E nel 2023 The Colors rilasciano il singolo Italo Disco. Ma nel 2002 nasce a Genova il cantautore Federico Oliviero, ovvero Olly, al quale facciamo oggi un sentitissimo augurio, insomma aspettando tante novità da lui. Riascoltiamo un'intervista che abbiamo realizzato nel backstage delle prove di Sanremo del 2025 e sapete tutti come è andato a finire. Finora di queste prove è che è stato abbandonato l'app tempo e che tutti gli artisti hanno scelto di suonare e di godersi proprio questa orchestra, e così è successo anche a te, no? Questa balorda nostalgia ha invaso tutta l'orchestra e la tua voce passava anche oltre la Porta Santa, così come l'abbiamo definito questa volta anche qui. Sì, esatto, si è sentito fino a qui questa tua voglia di partecipare in toto.

0: questa canzone.
1: Ma anche le stecche si sentivano?
0: No, non c'erano tante stecche, ho rigliato per tutto il tempo. No, la tua voce è diventata sempre più importante e credo che sia frutto anche di questa prima parte di godimento nel tour dello rifarò, lo rifaremo.
1: Assolutamente, no, quello mi dà ovviamente consapevolezza. Poi ti dico, sulla scelta a tempo o meno, sono in un momento in cui mi piace scrivere determinati tipi di canzoni senza pensarci, no? Quindi è venuta questa, sono orgoglioso di portare la canzone scritta appunto con Giulio, con Pier Francesco Pasini, che sono due miei amici, produttori, Giulio, mio fratello, e anche vengono in tour con me, cioè quindi è, non so, sembra tutto bellissimo.
0: Una canzone molto di pancia e che vive molto in live, quindi è come se fosse una tappa del tuo tour infinito che durerà fino al 2026, fino alla in tutta vita tour, però forse è la dimensione che più ti rappresenta, no?
1: Assolutamente, quella dove posso essere me stesso, cioè l'unico posto dove non penso a niente, niente, la faccio e basta.
0: Ecco che per i festival di Sanremo è già un punto a tuo vantaggio. Senti, ascoltare comunque i grandi fa un gran bene, no? Anche se uno si stacca, ma almeno il mood si acquisisce. E tu hai citato ultimamente Vasco, devo dire che questo andar di pancia forse un po' lo rappresenta, no?
1: Vabbè, sì, la cosa che mi è piaciuta appena l'ho scoperto, perché l'ho scoperto tardi. Ovviamente, cioè, conoscevo ma non avevo ancora capito. Sono stato a un suo concerto a Torino, l'ultima data. Vabbè, avrei mille aneddoti su quel concerto, è stato un momento folle.
0: Anche emotivamente, no?
1: Solo emotivamente, cioè parlo di quello, lui parla di quello e mi piace quanto spiega cose complesse in modo estremamente semplice. Quello è sicuramente il mio obiettivo, ma lungi da me emulare Vasco, cioè unico, cioè lui e io sono Olli.
0: No, però fa tanto bene ascoltare i grandi proprio per riprodurre la propria musica in maniera così forte. Grazie.
1: Grazie a te, grazie a voi.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: vizi. Governo punk dei Pancrai 44, non c'è la base, io vado nel panico. Eccola qui,
1: ben
0: la base.
1: Rai Radio tutta italiana, seguiteci da che ora?
0: Dalle 7 alle 10 ragazzi, dal lunedì al venerdì.
2: Dal lunedì al venerdì.
1: E dove?
2: Su Rai Radio tutta italiana.
0: Via Siago 10.
1: Dove? In quali canali?
2: Allora, su Rai Play Sound. E ci sono anche tantissimi.
1: Potete scaricare un'app gratuita e potete seguirci direttamente da lì.
0: Sì, come si chiama quest'app?
2: E soprattutto in tutto il mondo. Quindi
1: Play Sound.
0: Rai Play Sound.
2: Quindi se fate un viaggio non dimenticatevi di noi. Comunque abbiamo parlato di questi cibi un po' strani quando andiamo nei ristoranti Michelin, tipo...
3: Un attimo solo, prima di cambiare, di andare avanti proprio come un treno in corsa, ci ha scritto Federica, che dovete sapere, voi che siete forse novelline, ci scrive sempre da quando sono qui in radio, guarda caso. È una, sì, diciamo di sì, dai. E lo è diventata e ci scrive: buongiorno a tutti ragazzi, puliti sì, evidentemente si riferisce all'argomento,
1: le mani se le lava, quindi
3: sì, ma facciamo lavorare gli anticorpi, giusto? Sono d'accordo, mentre per quanto riguarda il discorso della fobia, dice che mia figlia ha la fobia dei bottoni.
2: Ma incredibile, tanta gente ce l'ha,
3: che roba, cioè la fobia dei bottoni,
1: ma come fa, non ha indumenti con i bottoni?
3: Non vive
1: capisce,
3: senza
1: no.
3: Bottoni, vive senza bottoni. Non
1: questa
3: può.
1: È forte.
3: Evidentemente non. Insomma, che poi io mi chiedo come. In che modo?
1: Cioè,
3: perché
1: i pantaloni hanno tutti
3: si sviluppano.
2: No,
3: certe...
2: ci sono anche quelli con,
3: sì,
2: il
3: con
2: lazzo,
3: le zip.
2: No?
1: Sì, ma sopra.
3: No, allora.
2: No, c'è il laccio proprio. Tipo le tute.
3: Dai, allora, Federica, siamo curiose. Dacci più dettagli in merito a questa fobia.
1: Esatto.
3: Questa fobia, come si veste, come sopravvive la vita di tutti i giorni sta povera ragazza, insomma. E quindi fobie strane, bene, abbiamo quindi fobia dei bottoni.
2: Fobia dei bottoni.
3: Volevi menzionare qualche altra fobia?
2: No.
3: Giulia.
2: Fobia, io la fobia di me stessa.
3: Ti capisco. Guarda, ti capisco perfettamente. Guarda, l'avrei anch'io.
2: Come
3: se
2: posso
3: fossi,
2: risolvere, secondo
3: se
2: voi?
3: Fossi, non ci sono cure, purtroppo.
2: Ma magari esiste, no? Dobbiamo capire se esiste avere la fobia di se stessi.
3: Sì, sì. Esiste la fobia di se stessi, chiedi. Ciao. Posso essere.
2: Potremmo lanciare,
3: posso avere la fobia,
2: fobia
3: di me stessi. Ma esiste,
2: sì, allora, ed è veramente molto molto diffusa. Si chiama autofobia. È la paura,
3: vedi?
2: Di restare da soli con se stessi. Attenzione, non è solo non voglio stare solo, ma proprio ansia quando sei solo. Bisogno costante di distrazione o persone. Ma queste sono io. Difficoltà di stare in silenzio con i propri pensieri. Eccomi, io ho scoperto.
1: Si riconosce. Parlavamo di quel ritiro.
2: Ritiro, no, io no, per carità.
1: Pensa a una persona che ha questa.
2: Guarda, ho scoperto live in diretta di essere autofobica.
1: Ma non è vero, Giulia, non lo sei. Non ti crediamo.
2: Si sta benissimo con se stessi. Si scherza.
1: Sì,
2: no, però è veramente molto, molto diffusa.
1: Voi siete mai andati, usate farlo, a cena da soli?
2: No.
1: O al cinema o a.
2: No, sempre parlando dell'autofobia, non vado.
1: No, io sì, a me piace tanto.
2: Io mi sono sempre chiesta, e c'è tantissima gente che ha la fobia di mangiare al ristorante da solo.
1: No, io lo trovo un momento proprio...
2: Davvero?
1: Sì.
2: Io non ci riuscirei proprio. Cioè, nel senso, a casa da sola a mangiare sì, però andare al ristorante da sola, al cinema da sola...
1: Non devi nemmeno cucinare, top.
2: No.
3: Sì, sì, no, mi è capitato varie volte. Magari il cinema no, perché comunque ci sono alcuni momenti, tipo il cinema... No, in cui lo vedo come anche un, cioè per assurdo, nonostante sì, di condivisione, nonostante stai lì a guardare uno schermo, magari non rivolgi una parola all'altra persona, però non lo so.
2: Beh, ma tu vai proprio al ristorante da solo.
1: Allora, a me al cinema non mi è mai capitato di andare al ristorante, anche se
2: non avresti un problema.
1: Sì, non penso, anche perché se
3: ristorante,
1: vuoi
3: sì.
1: Vedere un film che non trovi nessun amico disponibile, tu vuoi proprio vederlo, che ne so, stasera
2: obblighi qualcuno,
1: ma prendi e vai.
2: No, è bellissima,
3: no.
2: Come
3: certo,
2: cosa
3: certo,
2: però,
3: no.
2: Però secondo me, come diceva Marco,
3: no, bugia, mi è capitato di andare anche al cinema da solo.
1: Sì.
2: E
1: come
3: sono
1: è
3: andato?
1: Ma
3: vabbè, non è che
1: bello,
3: non è che sia
1: non
3: stato, sì, infatti, però sì,
1: magari
3: l'ho fatto,
1: conosci pure qualcuno.
3: No,
2: beh, perché non conosci qualcuno, perché la maggior parte va accompagnato.
3: Tra l'altro è capitato all'inizio che ero da poco qui a Roma e insomma volevo vedere a tutti i costi un film, non trovavo nessuno per andarlo, ho detto, sai che
1: vado.
3: C'è? E mo me lo vado a vedere da solo.
2: Ma io devo andare con qualcuno che devo rompere all'altra persona, come puoi immaginare, ovviamente devo commentare, capire. Ma io già arrivare dentro la sala da sola, come potrà immaginare Marco, bisogno del tutto.
1: Non ci arrivi perché ti perdi prima.
2: Perdo prima. Però no, veramente l'autofobia è una cosa super diffusa, perché chi resta da solo ha paura di magari nei propri pensieri, di affrontare se stesso. Quindi secondo me è una cosa molto diffusa e che ho scoperto, ecco.
3: Opposto invece dell'autofobia è l'agorafobia. Agorafobia, cioè paura insomma degli spazi aperti, di stare a contatto con troppe persone.
2: Ah, qui sono claustrofobica, me l'ero dimenticato. Voi?
3: Sei claustrofobica?
2: Sì.
1: Quindi non prendi l'ascensore?
2: No, cioè lo prendo per disperazione, perché sono anche pigra, quindi a volte la pigrizia
1: predomina
2: la claustrofobia. Però no, sono claustrofobica anche per esempio in aereo, nei tunnel, nelle gallerie. Ed è una cosa che hanno tantissime persone. Voi no?
3: Beh sì, si tratta, è una di quelle fobie abbastanza comuni.
1: Fobia no, però comunque anche a me dà un po' fastidio.
3: Non a caso gli stessi nomi sono più diffusi. E, sì, non, dicevo, non a caso gli stessi nomi sono più diffusi, tutte queste fobie che sono un po' più comuni e conosciute, tipo claustrofobia, anche agorafobia. Abbiamo visto tantissimi episodi, specialmente dopo il Covid. Prima parlavamo del Covid per l'igiene, insomma c'ha proprio, lo sappiamo quante conseguenze, quante novità ha portato.
2: Anche la fobia delle malattie, che in realtà si chiama ipocondriaco, però è sempre comunque una sorta di fobia.
3: Sì, sì. Quella più che altro, sì, è una...
2: E voi ce l'avete l'aerofobia, quindi la paura di volare. Sì, anche quella, io ce l'ho tutte.
1: No.
3: Beh, allora, secondo me tu stai confondendo però un po' di ansietta, sai, sei un po'... Con una fobia, cioè la fobia
2: è proprio
3: io
2: una
3: la
2: cosa
3: vedo...
2: che ci stai male, certo.
3: Sì, esatto, cioè ti vengono le palpitazioni, stai davvero male, cioè, come inizi anche a sudare le mani.
2: La vivi proprio, c'è gente proprio che non prende proprio l'aereo per...
1: Esatto, che hanno paura.
2: Che ha proprio paura, sì. Oppure per esempio c'è chi ha paura degli ospedali, nosocomofobia, paura del sangue, emofobia, quando andrò a farvi l'analisi del sangue vi capita?
3: Questa è molto abbastanza diffusa.
2: O degli aghi.
3: Sì, ah, voglia, come si chiama quella delle aghi?
2: Adesso sono tu,
3: GPT. No, un nome più agofobia.
2: Agorafobia, no, quella è paura degli spazi aperti, come abbiamo appena detto un secondo fa. Poi la paura dei
3: ragni.
2: Ha detto
3: agofobia.
2: No, non si chiama così. C'è la paura dei ragni, che è una paura.
3: Aracnofobia.
2: Aracnofobia. Oppure delle formiche. Io ho tutte, anche quelle.
3: Io più aracnofobia. I ragni proprio.
1: Agofobia o velenofobia. È la paura degli aghi o spilli.
2: Spilli. E dei topi? Topi. Serpenti.
3: Topofobia. La serpentofobia.
1: I serpenti proprio pure non li sopporto, mi fanno super paura, super schifo, super tutto.
2: Vabbè, però secondo me non dovrebbero chiamarla fobia, perché a chi è che gli piace vedere serpente nel letto?
1: C'è chi si tiene i serpenti a casa come fossero dei cagnolini, li tratta come dei figli, dai nomi.
3: Ma avete sentito di quella
2: storia che l'ha mangiato?
3: No, un uomo e mentre era a bagno, insomma, è stato morso i genitali
2: da un serpente.
3: Pensate un po'.
2: E poi cosa è successo?
3: Ma questi episodi sono all'ordine del giorno,
1: sì,
3: in Australia.
1: Girava, esatto, questa notizia che comunque il serpente può salire. E c'era un periodo che io leggevo queste notizie e avevo paura
2: che
1: di sedermi sulla tazzina.
3: Quindi controllavi prima.
1: Sì.
2: E che facevi? Controllavi, ti metti...
3: Sì, infilava la mano nel WC. Cos'è? Serpentino? Con un bel topolino per attirarlo.
1: No, ma io penso mi ritrovo un serpente anche in casa. Non
2: che
1: solo
2: fai?
1: Urlo come una matta.
2: Cioè non ti verrebbe l'istinto di prendere e ucciderlo, no?
1: Allora Marco dice che abbiamo finito il nostro tempo di parlare.
2: Marco
1: di
2: non ci sopporta più, metti la musica.
3: Basta parlare. Andiamo col presidente di Gianni Morandi.
4: Se io fossi il presidente, guarderei tutti dall'alto. Sarei sempre sorridente e in tasca un altro miliardo. Da tutti quanti io vorrei le tangenti, anche da amici veri e dai parenti.

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

0: una ragione.
1: E non capisci perché. Arriverà la stella ad abbagliare, l'ambizione senza fine. Curva la luce sui tuoi passi smessi e ti svegli per essere.

0: Mario Biondi qui su Rai Radio Tutta Italiana e Giulia ha abbassato di nuovo il volume delle cuffie.
1: Te l'ho detto che non
0: sto per
1: sentire.
0: Trinciarti le mani, Giulia. E allora, bene.
2: Qui si parlava di cibo durante le pause, che ci abbiamo fame, perché Marco stamattina non ha fatto colazione.
0: Ah, è vero, devo ancora finirla, tra l'altro.
3: cosa ti andrebbe?
0: No, io sto bene così, cioè nel senso la mia colazione fit approvata dalla
2: tu sempre fit la mattina?
0: Dalla nutritionist, sì assolutamente.
2: E qual è la tua colazione fit?
0: Io ho fiocchi d'avena alla base con un po' con qualche semi
2: di chia?
0: Qual è il singolare di semi?
2: Semo. Un semo.
3: No.
0: Un seme.
2: Oddio, vabbè, mi hai confuso tu. Me l'hai detto.
3: L'hai fatto apposta, era un trabocchetto.
2: Ma guarda, questo è proprio.
0: Non ci posso credere. Un semo.
3: Io non me ne sono neanche accorta. Pensavo si dicesse davvero così.
2: Pure
0: vabbè,
2: io.
0: Non avevamo dubbi. Indovinate un po'.
2: Vabbè, comunque, semi di chia, immagino.
0: Un semo di chio.
3: Un semo di chio.
2: Se no, ci sono i semi di zucca, i semi di girasole. Sole, tutti i semi fanno benissimo.
3: Fanno benissimo, comunque. Sì, però non è che sono così buoni.
2: No, a me piacciono.
3: Ti piace? Vabbè.
0: Ma
2: io
0: scusa,
2: anche
0: ma
2: così, come snack, i semi
0: sapore.
2: Di zucca.
3: A me non piace.
2: No, i semi di zucca anche a snack così non sono male, eh.
0: Ma non hanno un sapore fortissimo che tu dici sono buoni, sono brutti, voglio dire.
2: No, i semi di chia, hai ragione, i semi di zucca sono un po' più
3: Si mettono così, vabbè.
0: Vabbè. Comunque, fiocchi d'avena, semi di chia con un po' di latte, belli di l'immergo a mo' di poltiglia, no? Poi aggiungo un po' di yogurt greco.
2: Oggi non riusciamo a parlare
0: sì. Fragoline. Ah. E vabbè, frutta a seconda della stagione.
3: Okay. È buono,
0: frutta secca.
2: Ma fai tutto tu questa cosa.
0: Dico, allora, stamattina
2: la mattina a che ora
0: stamattina
2: ti svegli per farlo?
0: No, lo preparo la sera prima, certo.
2: Ah, ok.
0: Frutta secca e oggi ho aggiunto dei pezzetti di cioccolato bianco.
3: È buono.
2: Ah, però.
3: Ti tratti bene.
0: Sì. No, devo dire, è stata la mia ragazza che mi ha trasmesso questa passione per la cucina, per la colazione proprio
3: fit.
0: E
3: tu Greta con cosa la fai?
2: Allora, io queste mattine con questo risveglio così preso prendo due fette biscottate.
3: Ah, lo fai, ok.
2: Sì, no, la faccio, le fette biscottate, queste sempre aromatizzate, di quelle buone così, che hanno pure loro i semi.
3: Senza niente, così.
2: Senza niente, perché già sono buone di loro.
3: E poi ti prendi il latte, il caffè.
2: Sì, un cappuccino, il tè, dipende poi dalla mattina.
3: Okay. Vabbè, delle colazioni un po' tristi avete.
2: Ma
3: no?
2: Perché ci svegliamo troppo presto. Se ho tempo.
3: Un cornetto non te lo dedichi mai?
2: Sì, no, certo, ovvio. Al bar però vado.
3: Sì, sempre.
2: Sì, cappuccino e cornetto rigorosamente integrale al miele.
3: Buono.
2: Mio preferito.
3: È buonissimo. Io prendo sempre il cornetto al cioccolato con il latte macchiato.
0: Frutti rossi.
2: Ma il saccottino o proprio il cornetto?
3: A me piace il cornetto al cioccolato, anche il fagottino è buono. Prendo il cornetto, mi piace tantissimo. Tantissimo.
2: Buono, comunque la colazione al bar è la mia preferita, anche se ne parlavo proprio ieri con una mia amica, fa malissimo.
3: Perché?
2: Perché il cornetto è pieno di schifezze, cioè piuttosto è meglio la crostatina, ma il cornetto è proprio quella cosa
3: ma
2: che
3: quanto è buono.
2: Per le
3: che ce ne frega, mangiamoci. No, uno in realtà dovrebbe, c'è anche chi fa la colazione salata, tipo toast, avocado, salmone, queste cose col succo. Io neanche.
2: Cioè, se sono in hotel allora sì, però a casa già che mi metto a cucinare le uova così mi viene un po' di nausea.
0: Però la mattina
2: si mette a cucinare, mi piace molto fare i pancake
3: buoni. Sì. Ce li porti?
2: Va bene.
3: Con cosa? Cioccolato?
2: Allora, però li faccio un po' fitness.
3: Ah, vabbè,
2: con
3: buoni.
2: Albume, farina d'avena, okay. Banana schiacciata.
3: Buono.
2: E poi niente, a volte dentro le gocce di cioccolato.
3: Ma però buono e fa anche bene perché è fit, diciamo che.
2: Esatto, poi è fit, diciamo che poi li rovini con quello che ci metti sopra.
3: Vabbè,
2: poi
3: però
2: vai dai sciroppo d'acero, burro d'arachidi.
0: Vabbè, ci sono anche però tante creme proteiche.
2: Sì, è vero,
0: con
2: però
0: quelle
3: Nutella
0: buone
3: no?
0: Anche, dai.
2: Nutella.
3: Cerchi di evitare.
2: Cerco di non comprarla perché sennò la finisco.
0: Certo.
3: Anche, ma chi è
0: se
3: che
0: c'è,
2: perché proprio
0: se
2: io
0: ce
2: la
0: in dispensa
2: Nutella
0: è finita.
2: Sì.
3: La Nutella
2: soprattutto sopra il pane, sopra la pizza, sopra
3: che
2: le fette biscottate. soprattutto. Ma sai che c'è chi non piacciono tanto?
3: Ma no, ma io voglio veramente qualcuno che ci manda un messaggio e dice che non piace la Nutella, perché non esiste, dai.
2: No, ma esistono.
3: Esistono.
2: Sì, esistono.
3: Assurdo.
0: Io personalmente non ne ho mai trovati.
3: Io non l'ho mai conosciuti, comunque beati loro, perché
2: beati loro.
3: È la causa dei miei mali.
2: Molti meno problemi, esatto.
3: No, la Nutella, io posso rinunciare a tutto tranne Nutella, pizza. Qual è un cibo proprio che voi non potreste mai rinunciare, proprio che anche che fa male?
2: Ma tutti, esatto. Tutto, perché le patatine fritte.
3: Ma voi siete più per il dolce o il salato? Io dolce.
2: No, io non posso scegliere.
0: No, io sì. Io, cioè, se ti mettessero, no, di fronte a una scelta.
2: Ma dipende dal momento.
0: Scegliere.
2: Se
0: no,
2: mattina,
0: no,
2: se per
0: no,
2: me
0: intendo,
2: è sempre dolce.
0: Devi scegliere, no? Devi scegliere tipo quelle domande infattibili. Devi scegliere per tutta la vita se mangiare o solo salato o solo dolce.
3: Io solo dolce, io proprio te lo dico
0: solo
3: subito.
0: Dolce?
3: Sì, sì, solo dolce.
0: Ma cioè, diventi.
2: Che devi il diabete su.
0: Diabetica,
3: lo so, però mi avete chiesto.
2: Ma poi no, allora a me piace proprio alternare, perché io dopo il dolce voglio il salato, dopo il salato il dolce.
3: Ma io poi, tra l'altro, sono anche disordinata nel cibo, perché a me a volte capita di mangiare prima il dolce. Cioè, io se andassi al ristorante ordinerei prima il dolce e poi da mangiare. Perché
2: c'è un film, Remember Me, no? Che comincia così.
3: Lo farei.
2: E
0: lui inizia a mangiare al contrario. Prima
2: va
0: il dolce.
2: Bene. Dice, se dovessi morire adesso.
0: Metti che non ci arrivo al
2: esatto.
0: E metti che non ci arrivi al primo. Cioè, è la stessa cosa.
2: Poi però per lei il dolce è la roba più importante.
3: Sì.
0: A quanto pare.
3: Poi
0: sì,
3: c'è gente che va lì per il dolce, poi mangia, dice: ah, no, sono pieno, non lo prendiamo. No, invece lo devi mangiare.
2: Quindi
3: prima.
2: Tu cioè vai a cena fuori, a pranzo fuori, sempre il dolce.
3: No, non l'ho mai fatto, perché cerco di comportarmi in maniera abbastanza dignitosa.
2: Ma... Però intanto che
3: certo,
2: lo prendi a fine pasto. Sempre.
3: Sì, sì, tipo il tortino, quando vai nei ristoranti c'è il tortino al cioccolato, lo mangerei prima di proprio di mangiare il primo.
0: Vabbè, lo chiediamo anche a loro, ai nostri amici ascoltatori, voi siete più salati o siete più dolci?
2: A cosa non potreste mai rinunciare?
0: Esatto, e scriveteci anche magari anche nello specifico elencandoci il vostro cibo preferito. E nel frattempo che ci pensate, noi andiamo con Volevo Capire con Marrakesh e Madame qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: notte di fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro, qui su Rai Radio Tutta Italiana, e Giulia abbassa ste cuffie. Niente, non ce la può fare. Allora, adesso...
2: Mi puoi tagliare le mani?
1: No, adesso ti faccio vedere io. Adesso te faccio vedere io. Ragazzi, qui su Rai Radio Tutta Italiana sono le ore 8:15, a breve arriva Giulian...
2: Con noi? Che ore arrivato? Sono? 8:15? Beh sì, dai, 8:30.
1: Ma l'ho appena detto, sono 8:15.
2: Vabbè. Io sono come Giulia, non ti ascolto. Non ti ascolto. Fai bene. Infatti anche
1: molto
2: due
1: bene,
2: domande.
1: Molto bene. Come fatti due domande?
3: Che nessuno ti ascolta. Se io metto muto, che ti abbasso, lei non ti ascolta, c'è un problema di fondo.
1: No. Sarebbe? Dimmelo.
3: Tu!
1: Vabbè, comunque, io sono il problema.
2: Ma lo risolviamo presto, Giulia.
3: Comunque voi lo sapete che sono molto
2: le
3: curiosa.
2: Le donne vincono.
3: Io volevo dire una cosa. Parole. Visto che abbiamo parlato di cibi buonissimi, no? Sono andata a controllare i cibi più disgustosi del mondo.
2: No, sì.
3: Voi
2: paura.
3: Vi siete fatti un'idea? Tu quale pensi? Ti è mai capitato di viaggiare nel mondo?
2: Ma
3: di
2: per
3: vedere...
2: me è disgustoso tutto. Pure che vada al supermercato e vede il cervello, quelle
3: che
2: cose lì, io già sono disgustata. Quindi non voglio nemmeno immaginare cosa ci può essere di peggio.
3: Vabbè, se volete una ve la dico. Ecco. Poi, per esempio, non siete andati in Asia, in Thailandia, avete visto qualcosa di strano, non vi è capitato viaggiando? Ok, vabbè, ve lo dico. Ci sono una cosa che si chiama Casu Marsu, che è un cibo italiano, che sono il formaggio con le larve.
2: Oh, sì.
3: Ma tu lo devi mangiare con le larve che saltano mentre mangi, capito?
2: Lo so, l'ho visto, ce l'hanno proposto.
3: Ah, te l'hanno anche proposto?
2: Sì, ero in barca, stavo facendo l'aperitivo a un certo punto, perché è sardo poi questo.
3: Stavo
2: in Sardegna, hanno portato a tavola questo formaggio. Io ovviamente.
3: Morta.
2: Ma proprio mi vedi da lontano. Ma invece gli altri l'hanno mangiato.
3: Ma tu vedevi proprio le larve?
2: Vedono proprio i vermi.
3: Quindi tu lo mangi e ti senti
2: con
3: proprio... Il formicolio delle larve.
2: Non lo so cosa si prova quando lo mangi, ma anche mia cugina, comunque una donna, ha avuto il coraggio di provare. Brava! Io no.
3: Ma è una cosa proprio atroce, cioè. E invece gli insetti fritti l'avete mai assaggiati? Per esempio cavallette che ti saltano in Thailandia.
1: Buona, con la maionese. Sì, sì.
2: No, però dicono veramente che non sono male come sapore.
3: So, ma
2: perché fritti è buono tutto.
3: Avresti il coraggio di provarlo?
2: No,
3: fritto.
2: Se proprio mi pagano, allora.
1: Per me no.
3: Comunque
1: per
3: vi devo dire l'ultima. Sapete cos'è il Rocky Mountain Oysters?
2: No.
1: Oysters,
3: dai.
2: Vabbè, oster è ostrica di solito.
3: E invece non sono ostriche, sono testicoli.
1: Ah, vedi.
3: È un piatto molto comune negli USA, che sono i testicoli di, appunto, di bue.
1: Di bue, sì.
3: E quindi si mangiano buoni, caldi, un po' saporiti, e ti mangi il testicolo.
1: Belli.
2: Buoni proprio. Buoni.
3: Mi fermo, vado avanti.
1: No, vai avanti, siamo curiosi.
3: Topi appena nati, voi non li mangereste?
1: Yeah.
3: Serviti ancora
1: topi?
3: Caldi.
2: Giulia, no. Andiamo avanti perché mi stanno venendo i brividi.
3: Però aspetta, ti devo dire come si mangiano, perché non è che lo prendi con la forchetta, devi prendere la codina, te lo metti così.
1: Ah, proprio stile Tom e Jerry. Vabbè, te lo
3: dai,
1: mangi.
3: Vi devo dire l'ultimo. Cervello di scimmia.
2: Vabbè, cervello.
1: Questo ce l'avevo sentito.
2: Qualsiasi cervello
1: servito direttamente nel cranio
3: ma
1: la scimmia.
3: La scimmia però è viva mentre lo mangi. Quella è la prelibatezza, non è morta.
2: No.
3: Adesso è diventato illegale in alcuni paesi, ma ci sono dei paesi in Africa che è ancora legale. E c'è proprio la scimmia ancora viva.
1: Ma come fa a essere ancora viva se gli mangi il cervello? Scusa.
3: Perché proprio tu gli apri in due il cervello mentre sta per morire. La prelibatezza è proprio mangiarlo mentre è fresco, crudo. Perché
2: vabbè,
3: è una cosa tra l'altro atroce. Povere scimmie, veramente una cosa totalmente atroce, però è così. Poi per esempio in Svezia c'è il pesce fermentato con un odore fortissimo, e nelle Filippine c'è un uomo con un embrione formato vivo, e in Islanda, che a me hanno provato a farmelo assaggiare, non l'ho mangiato, c'è la carne di squalo lasciata a marcire e poi essiccata, e sa di ammoniaca. Un piatto
2: Mamma
3: molto
2: mia.
3: Sì, io sono andata in Islanda, infatti lo mangiavano tutti.
2: Ma l'hai assaggiata? No,
3: io no.
2: Ma una mia amica invece in Thailandia, ho visto le sue storie, e vendevano da mangiare, lei l'ha anche preso, il coccodrillo.
3: Ma come lo... Come...
2: No, cioè lo cuocevano.
3: Cioè lo cuocevano.
2: La carne di coccodrillo, sì sì.
3: Però quello mi fa meno... No, non lo so, tra le peggio...
2: Lo squalo, dai.
1: In Norvegia io ho assaggiato la balena.
3: Vabbè, quello già ci...
2: E com'era?
1: No, non era nei miei gusti.
3: Non era...
1: Non è stata di mio gradimento, insomma.
3: Se voi alcuni... pensate che in Cina mangiano i cani.
1: Eh sì. Poverini. Infatti ieri Ho visto una signora cinese che portava a spasso il cane.
3: Non è tornato con il cane.
1: No, ogni volta che lo vedo, proprio per questo stereotipo che, vabbè, vorrei un attimino annullare, no? Cioè, sì. Vorrei sfatarlo come mito, perché non è che tutti i cinesi si mangiano gli animali, però hanno
3: proprio lì la cultura, proprio questo festival della cultura dove ti va, è una cosa terribile perché vai proprio a sceglierti il cane vivo, sì, e te lo macellano proprio, è una cosa veramente...
2: Ma perché è legale? Non me lo spiego, cioè è legale lì?
3: È legale, è ancora legale.
1: Sì.
2: Ma com'è possibile?
1: Che devo dirti?
2: La base, Marco?
1: Sì, sì, la stavo mettendo, avevo il vidino sopra.
3: Infatti,
1: e l'ho preso scioccato dall'argomento.
3: Anche
1: no,
3: andare
1: comunque
3: al cinese ogni
2: ormai
3: tanto.
2: Mi ha fatto venire quest'ansia della base.
1: No, vedevo questa signora asiatica, adesso ho detto cinese, però una signora asiatica con questo cane, insomma, gli stavo per dire oggi cane con patate.
3: No, vabbè, che battuta. Però faceva ridere. Magari è vero, quello è il problema. E poi chissà,
1: vabbè,
3: il cane di cosa,
1: poverini.
3: Anche i gatti si mangiano. Infatti ogni tanto al ristorante cinese non sai mai, dici c'è un gatto.
1: Ma guarda, senza andare troppo lontano, i gatti si mangiavano anche in Italia nella prima metà del...
3: Greta, dobbiamo portargli un secchio adesso
1: secolo,
3: perché sta per vomitare.
1: No, ragazzi, nel mille, sino nei primi anni del dopoguerra qui in Italia,
3: sì,
1: ma anche durante la stessa guerra, per la scarsità di cibo era diffusa proprio questa pratica di catturare cani, gatti, più che altro gatti, e se li mangiavano. E ci sono effettivamente un sacco di ricette. Se voi andate su internet a spirciare, troverete un sacco
3: io
1: di ricette.
3: Io vedo Greta sempre più
1: e c'è gente
3: pallida.
1: Appunto, ci sono alcuni paesini magari dell'entroterra dove sicuramente c'è ancora qualche usanza.
2: Ma va, dai.
1: Il persiano.
3: Dai, come lo fanno il gatto?
1: Persiano,
3: se lo trovano.
1: Il pomodoro.
3: No,
2: ma il ci sta siamese,
3: vero,
2: Marco,
3: ma non è vero,
1: è vero,
3: non
1: è vero, ragazzi,
3: vero.
1: Niente.
3: E voi avete mai mangiato il sanguinaccio? Credo. Sapete cos'è? Sono rimasta scioccata perché pensavo fosse una torta al cioccolato e invece c'era il sangue di animale, proprio una torta fatta col sangue.
1: Vabbè, diciamo che
2: io nemmeno la carne, se vedo il sangue a me non va bene.
3: Ma io non mangio proprio carne, quindi
1: sì, il sangue ce lo mangiamo, se nella carne.
3: Io non mangio carne.
2: Sei vegetariana?
1: Ah, sei vegetariana?
3: Mangio pesce.
2: Ah, ok.
3: Però
2: ma perché questa scelta? Perché ti senti me?
3: Mi sento, sì, lo faccio. A parte che non mi piace proprio la carne, poi
2: non ti piace il sapore?
3: Mi piace il sapore, ma soprattutto lo faccio per gli animali. Però i pesci li vedo.
2: Perché i pesci poverini? Perché hanno fatto i pesciolini? Non l'hai mai avuto l'acquario da piccola? Io sì.
3: No, diciamo che con i pesci mi sento meno connessa, non lo so. Con gli animali, non lo so, perché li associo più a degli esseri umani. Capita anche questa, no? Vabbè, però comunque
2: vabbè,
3: mi piace.
2: Poveri pesci, questa discriminazione. Però che ti senti più leggera, quello sono d'accordo. Quando mangio comunque il pesce così, ti senti leggera. Quando mangi la carne.
3: Più buono anche.
2: No, la carne è buona. Però a livello proprio di salute, effettivamente.
3: Di salute, sì. Beh, sì. Vabbè.
1: Posso darvi un consiglio, ragazze?
3: Dite. Non ce lo dico.
1: Come dice Roy Paci e Aretusca? Tromba. È il titolo della canzone.
3: Ah, ok.
1: Tromba di Noi Paci e Aretusca, qui su Rai Radio Tutta Italiana.
4: C'è chi la vive soffrendo, chi se l'accende fumando. C'è chi la canta nel fango, tra le case e l'asfalto, fra le rose mocambos.

0: Luna Rossa di Renzo Arbore qui su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo finalmente insieme a Julian. È arrivato.
1: Il problema è un altro. Tu lo sai che questo è il programma mio dalle 8:30.
0: Sì.
1: Via.
0: Siamo sempre noi ragazzi, dalle 7 alle 10. Siamo Marco, Giulia e Greta. E adesso anche Julian che prende le redini.
1: Ma no, è che ci sono tre microfoni e siamo in quattro. Quello è il problema. Ma perché parli così basso?
2: Julian, posso dirti, siamo veramente felici di vederti, che sei arrivato e soprattutto che Marco si è tolto di torno. E quando ti vedo io trovo un senso proprio di pace, di benessere, di
1: interiore.
2: Cioè, grazie, grazie di esistere veramente.
1: Prego. Marco, ti amano.
0: Lei, capito, trova il senso di pace appena ti vede.
1: Sì.
0: Lei,
1: perché? Tu no.
0: No, io con te sì, ma diciamo il sentimento è reciproco, diciamo.
1: Bene. Arriva Nate, vabbè. Questa è forte, vai, fai il DJ. Ah, intanto togliamo sta base, perché so che c'è una base, anche se non ho la cuffia a tune, ancora qua.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Bene, no, questa era la pausa, quella REM,
1: Ah,
0: capito? Cioè,
1: ok.
0: intanto la radio uno
1: Pausa
0: fa la pausa.
1: breve.
0: Buongiorno! Come va?
2: Bene,
0: Buongiorno!
2: bene.
0: Stavamo parlando
2: Alcol.
0: di vino, in realtà.
3: Non trovo.
0: Cosa stai facendo? Non trovi pace?
3: Sì, non trovo.
0: Stavamo parlando di vino,
3: Non
0: di
3: trovo. Sì.
0: aperitivi, perché adesso inizia il periodo degli aperitivi.
2: Eh sì,
0: Dai,
2: col bel
0: diciamoci la verità,
2: tempo.
0: col bel tempo, no?
3: Terrazzina.
1: Pensati sulla
2: Che bello, un
1: spiaggia.
2: mojito.
1: Inizia il tramonto, due
2: Che
1: patatine.
2: bello. Oppure, non so se vi piace la piña colada.
1: Buona.
2: La piña
0: La
2: colada,
0: piña colada.
2: quanto
1: Mi
2: è
1: fa sentire
2: buona.
1: un
0: Lui la
1: po'
0: birretta
1: Cuba.
0: come i
1: Un
0: muratori.
1: po'.
3: Sì, io sono più da birra, sul
0: Birra
3: classico.
0: calda?
3: No,
0: Sai che i
3: ghiacciata.
0: muratori hanno la birra calda, no? Perché lavorando fuori,
2: Lavorando.
0: cioè, d'estate.
2: Secondo me lui è da
3: Sì.
2: birra calda.
0: La birra calda.
3: Ma che?
0: Dai, controbatti, cioè due donne controbatti.
2: A voi, non lo
3: È
2: so,
3: difficile, è
2: piace più il
3: difficile.
2: vino, il prosecco, un cocktail, una birra, cosa vi piace di più? Abbiamo parlato finora di cibi buonissimi, di
0: A chi, a me o a lui?
2: testicoli, No, in generale, voi che cosa vi piace bere?
0: Ma no,
2: Coca zero.
0: dipende, se in compagnia il prosecchino ci sta comunque, bella bollicina fresca,
2: Bello.
0: capito?
1: Sì,
0: No?
1: concordo. Bollicina ci sta sempre
0: Esatto.
1: bene.
0: Poi se viene lui mettiamo birra calda.
2: Me la cado.
1: Solo per lui però,
0: Solo
1: noi
0: per lui.
1: continuiamo con la nostra bollicina rigorosamente fresca.
0: Rigorosamente fresca. Beh, devo dire che alle 8:36 fare questi discorsi.
2: È un po'...
1: Vabbè,
2: Io...
1: però mi dicevi che sei veneto, quindi per un veneto in realtà
0: Di origine,
2: inizia a quest'ora, no?
0: sì, mio papà è veneto, quindi io, cioè, posso bere proprio, non convengo, capito?
2: Non
0: Non convengo.
2: conviene.
0: Sai che una volta ero ad Atene, e ad Atene ci sono i greci, questa è...
1: Non
0: Ma
1: l'avrei mai
0: vero? No,
1: detto.
0: però, cioè, ho scoperto che una parte della gente di lì, insomma, cioè, non gli siamo particolarmente simpatici. La maggior
1: Perché?
0: parte dei greci gli siamo simpatici, però poi c'è una piccola
1: Ci
0: parte che...
1: odia.
0: Sì, come in tutto il mondo, insomma, no? Anche noi magari non amiamo particolarmente, che ne so, determinati popoli, eccetera. Ciao, questi in albergo volevano ubriacarmi. Con la scusa ti offriamo da bere, di benvenuto, eccetera. Alla fine li ho sdraiati tutti e due, perché ho detto, no, mi sono messo proprio di tigna, capito? Ho detto, ok, va bene.
1: E chi gli ha fatto
0: E
1: bere?
0: niente, alla fine gli ho detto, ragazzi, voi siete greci, io sono di origine veneta, vi è andata malissimo e siamo diventati amicissimi con

0: con questi due ragazzi, so. E ma no, loro hanno,
1: beh, dall'alcol
0: hanno
1: tipo, nasce sempre qualcosa,
2: è un'amicizia, sì,
0: che va bevuto proprio alla goccia, no?
1: Ah, ma è una roba buono?
0: No, ma no. Tra l'altro è fortissimo, però ho detto è no. Cioè adesso arrivo dall'Italia, Fabio Fre, no.
2: Ma io volevo sapere, è vero che per esempio in Veneto, in questi posti al nord, già si inizia a bere a colazione, che magari si fa la colazione, c'è la gente con lo spritz di domenica, no, magari alle 10 di mattina, no. No.
1: Beh, però tipo quando vado a sciare sulle piste li vedo al bar appunto alle 9:30 al mattino.
0: Beh, se fa freddo ci sta.
2: Beh, lo dobbiamo specificare la temperatura.
0: Però li vedi, scusa, magari anche gente, anche gente di altre regioni, mica forza Veneto.
1: Beh, sì, certo.
2: Io l'ho
1: però,
2: visto
1: diciamo,
2: anche negli alberghi, che fanno colazione e passa il carrello di vini col prosecco negli alberghi a colazione.
1: Pure l'altra volta io in Puglia a colazione ho visto un calice.
0: Ma non era un albergo.
2: Vedi? Che cos'era? Sì. Un posto con il
1: no, centro recupero. Ce lo mettono comunque.
2: È incredibile, perché...
3: Centro recupero. Alcolisti fallito però.
0: Vabbè, vabbè. Stamattina vi ha preso questa strada, vi piace. Pensiamo a questa sera. Senti.
4: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: San Giovanni, finiscimi, che è quello che faccio tra poco. Marco, no, stiamo parlando di cibo.
1: Allora, c'è stata la scoperta.
2: Se hai il coraggio, ripetilo.
1: Ripeto.
2: Se hai il coraggio, ripeti quello che hai detto.
0: Guarda che faccia che c'è. Beh, cosa mangiate in Puglia?
2: Sapete che cosa ha
1: detto? Orecchiette con? Dai.
2: Sapete che cosa ha detto questo?
0: Dai, cosa si mangia in Puglia?
1: No, tu che cosa hai detto?
2: No.
1: Tu!
2: Lui che cosa hai detto? Tu!
0: Che in Puglia, come in tutte le altre regioni,
2: mangiano sempre le stesse cose.
0: È quello, Cosa mangiate? Le orecchiette? Poi?
1: Buone.
2: La parmigiana?
0: Fermati, la parmigiana non è pugliese, si mangia in tutta Italia. Poi?
2: Ma dove sta scritto questo?
0: Poi?
2: Poi riso, patate e cozze.
0: Poi?
2: Poi
1: ecco. La focaccia pugliese.
0: Già il problema al terzo.
1: I taralli.
2: I taralli, le orecchiette come le cime di rapa.
1: Abbiamo detto, vedi.
0: Il taralli non è un piatto. Il tarallo è un tipo di... Poi? Basta.
2: Poi queste tre.
1: Sapete che Marco a quanti anni ha scoperto il risotto con la crema di scampi? Adesso.
3: Poco fa, prima in Puglia, allora in Puglia c'è il culto del pesce, però del pesce fresco, cioè del pesce crudo.
1: Ma gli scampi anche sono freschi.
3: Quindi cozze crude.
0: Ti informo che in tutte le regioni bagnate dal mare c'è quello. Però va bene.
3: A Bari in particolare è rinomata perché mangiano il pesce crudo, capito?
1: Invece
3: in Sicilia, per esempio, nonostante sia un'isola, non c'è il culto proprio per il pesce crudo.
1: Ma davvero? Ma chi l'ha
3: Bari
1: detto?
3: Bari è rinomata.
0: Il tonno?
3: Perché sì, ok, pesce crudo intendo più che altro molluschi,
0: sì,
3: no?
0: Quindi... pescati dove? Lì davanti a Bari.
1: Sì, c'è proprio un molo lì che li pescano.
0: Ma che sei matto?
3: Io so che i baresi in particolare hanno questa passione, cioè hanno
0: Ti posso dire una cosa, io ho vissuto a Bari.
3: Mangiano pesce crudo a volontà.
0: No, lo mangiavano.
1: In tutti i posti sul mare d'Italia.
0: Sì. Comunque un po' in tutti i posti sul mare.
1: Cioè perché se vai in Sardegna d'estate non ci sono i crudi? Il crudo sta ovunque.
3: Non sto dicendo questo, ci mancherebbe altro.
1: Cioè, pure se vai a Fregene sono i crudi.
0: Senti alla base, così ti senti un po' più.
3: Ecco.
1: Un po' più a tuo agio.
3: No, quindi...
0: No, ma si mangia bene dappertutto, anche in Puglia si mangia.
3: Ci mancherebbe
0: bene.
3: Altro.
0: Riassunto, sono
1: gli stessi.
0: Due o tre piatti a ogni regione.
3: Sì, sì.
0: Non è che gli altri si inventano.
3: Al di là degli scherzi.
0: È come se vieni a Roma: carbonara, gricia, matriciana, coda alla vaccinara, però quella roba lì.
3: I piatti tipici, poi ci sono dei piatti, insomma, che
1: si mangiano
3: tutte le regioni.
1: Carciofola romana.
3: Poi dico, cioè, pasta e patate, pasta e lenticchie, esatto. Cioè, sono piatti che comunque condividiamo con tutte le
0: cos'è che avevi voglia adesso di mangiare?
3: Le regioni. Io avevo voglia di un risotto alla crema di scampi.
0: Con la biretta?
3: No, vinello.
1: Un calice,
3: un bel calice.
0: Sai cucinare?
3: Sì.
0: Dai.
3: Sì, mi...
0: Imparato in nave?
3: So convivere.
1: Ma che vuol dire?
3: So sopravvivere.
0: Se no,
3: io convivo. Ah,
1: sai cucinare o ti arrangi? Cucini bene oppure
3: no, mi arrangio. Diciamo così, però non sono uno di quegli uomini che insomma arriva in cucina e cade dalle nuvole, esatto, invece no, mi so muovere in cucina.
1: Tu Greta sai cucinare? Io sì, so cucinare, però non mi piace cucinare i piatti, ecco, questi tipici pesanti. Cioè a casa cerco di mangiare sano, quindi anzi cerco alternative sane, perché se mi devo mangiare una carbonara vado al ristorante, me la faccio fare buona a dovere a casa.
0: Giusto.
1: Cerco di sbizzarrirmi un po' con il
3: Giulia.
1: Tu cucini, Giulia?
0: No, nel senso
1: onesto.
0: Che faccio quelle due o tre cose base, ma non...
1: E quali sono queste due o tre cose? I tuoi piatti forti.
3: Il risotto,
0: spaghetti
3: alla crema di scampi,
0: gnocchi, tutte quelle cose lì.
1: Beh, buoni gli spaghetti.
0: Pasta,
1: perché la
0: pasta.
1: Metti lì a bollire.
0: No, anche la carne mi piace cucinare.
1: Beh, la metti in una pentola e la...
0: Sì, non è che ci vuole.
3: La brace?
0: La brace, sì, la cosa più facile. Mio figlio è bravo.
1: Mazza.
0: Mio figlio ha 12 anni ma ama cucinare.
1: Vedi che bello.
0: Veramente bravo.
1: Comunque, è una passione comunque. È una cosa bella cucinare. Sì, è una grandissima Mettarsi passione. Ti dedichi in quel momento anche un modo per far felice qualcuno, no? Se
4: bello,
1: cucini per
4: sì.
1: qualcuno soprattutto.
4: Io penso che non lo renderei felice se cucinassi.
1: Ah, tu non cucini in te.
3: È difficile.
0: L'abbraccio avvelenato. È difficile.
3: Io ho problemi ad accendere la braccia.
0: Sì, dipende dalle giornate. C'è vento, non c'è vento. Stessa direzione, ecco, vedi, stessa direzione di Paola Iezzi.

0: E mi sono accorta, non era il tuo sangue.
1: Sì.
0: Erano amore.
1: Oh là. Allora, il grande DJ Marco. Come ti trovi qua in radio, Marco?
2: Bene. La grande.
1: Stai bene, no? Quando non ci sono io stai bene.
2: No, è vero, al contrario.
1: Ma noi giochiamo, noi giochiamo.
3: Sicuri?
1: Sicuri? Sì. Dai Giulia, raccontaci qualcosa giù. Dai.
3: Io?
1: Che è successo?
3: Allora,
1: fatti, notizie, curiosità.
3: No, stavamo parlando di viaggi, che è la cosa più bella del mondo. Quindi Greta mi stava raccontando che era andata in Sudafrica, ho visto delle foto pazzesche, soprattutto
4: in
3: la
4: Tanzania,
3: cosa che
4: in Tanzania.
3: Soprattutto la cosa che mi ha colpito è che aveva tutti gli outfit maculati, proprio lo stesso
1: perché
3: tipo di animale.
1: Prova
3: Greta. Era proprio, cioè,
4: ma no, però
3: si
4: aspetta,
3: voleva mimetizzare.
4: Attenzione, ma c'è proprio questo suggerimento che se vai a fare il safari ti devi un po' mimetizzare.
3: Certo.
4: Non è che tu vai a mettere il colore rosso acceso. Cioè ti devi mettere,
5: certo,
4: questi colori,
5: no,
4: ma
5: i tori ti colpiscono.
4: Eh no, certo, ti devi un po'
3: quindi diciamo quel costume bellissimo
4: con la natura così che gli animali va nell'occhio
3: perché se
1: fa andare alla maggiore,
3: hai ragione,
4: esatto, perché se vuoi essere attaccato
3: per quello l'hai fatto,
2: certo tesoro,
3: non per le foto,
4: non per le foto,
1: non
4: per
1: le foto.
4: Allora, per me è stata un'esperienza bellissima che rifarei. E sì, ho avuto, avevo preso anche un fotografo che ha fatto le foto agli animali
3: con quell'outfit.
4: All'outfit,
3: c'era una foto, c'era una foto sfogata agli animali e 100 foto col sole.
4: No, non è
5: mi sono perso un tassello, non ho capito, ho preso un fotografo?
1: Sì.
4: Sì, ho affittato un fotografo dall'hotel che è venuto con me.
1: Affitti il servizio.
3: Certo.
5: Ah, okay.
4: Che ti fa lo shooting, che comunque ha un bel ricordo. Sì.
3: Ma anche perché tu devi sapere che ormai non si fanno i viaggi per viaggiare, si fanno i viaggi per le foto.
4: No,
3: per lo meno è quello che ho fatto.
4: Anche per le foto, ma no.
1: Beh, le foto quando sei in viaggio le fai.
4: Cioè. Dai, è l'esperienza che oppure, il ricordo dell'esperienza.
3: Oppure quando vai a cena al ristorante, quanto odio chi mangia prima, perché prima devo fare un'ora di foto e ovviamente il cibo è sempre ghiacciato, e però io devo fare prima la storia con la foto.
1: Ma infatti quando non c'è. Quando non c'erano gli smartphone,
4: come si faceva?
1: Tu vedevi quelli con la macchina fotografica che fotografavano i piatti? Non mai
3: successo. E soprattutto mangiavano i piatti caldi.
4: Ma sì, però lì costava, dovevi comprare quindi era troppo dispendioso.
2: Cosa
4: c'era un limite di foto.
2: Ti sblocco un ricordo, la macchinetta Kodak,
1: certo,
2: quella usa e getta.
1: Ma la pubblicità,
3: io non l'ho mai usata, non so.
1: Ciribidibi.
4: Io la usavo.
3: Io no.
2: Poi, io mi ricordo, all'epoca la prendevo per andare quando andavo in gita scolastica, no?
1: Sì, certo.
2: E quando poi andavo a sviluppare il rullino, portavo il rullino da mamma, andavo a sviluppare, trovavi sempre delle foto, cioè, no sense, perché tu sai con
4: non vedevi
1: perché scattavi
4: che...
1: tutto,
2: no, vedevi, esatto, scattavi,
1: scattavi dappertutto, è vero.
2: Però devo dire che alla fine ti trovavi degli scatti anche particolari, a volte inusuali, insomma, di cose che magari non meritavano l'attenzione di una foto.
1: Esatto.
3: A me di recente mi hanno regalato una Polaroid, che è bellissimo perché fai la foto al momento. E sì, era una cosa che si usava tanto tempo fa, ma adesso è super.
4: Anche Instagram adesso ha messo la possibilità di mettere le foto istantanee, quindi tu scatti, ma non vedi che cosa vai a pubblicare. Cioè,
3: ah, non lo farei mai.
4: Adesso te la posso fare, Giulia, un'istantanea.
3: No, ti denuncio, ti giuro.
1: Vabbè,
3: non vi permettete.
1: Vediamo che ore sono, dai. Le 9:03 minuti, buongiorno da Rai Radio Tutta Italiana.
6: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 5 maggio. Il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. Venti meridionali sullo Ionio, ma in attenuazione serale, e mari localmente molto mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Tra le onde, la canzone del volo, 9:10 del mattino, il meteo l'abbiamo sentito.
1: Purtroppo tanto a Roma è brutto tempo e quindi tutti tristi qui.
0: Allora, altra argomentazione di cui stavamo parlando adesso, microfoni spenti, le case.
2: Le case.
0: Se affittare, se comprare, se stare in affitto, se acquistare la casa. Io vado per l'affitto, perché poi... No, sai perché? Perché poi mi annoio.
1: Perché vuoi cambiare.
0: Brava.
1: Però io lo vedo tipo come uno spreco, cioè
2: non sono soldi buttati.
1: Paghi il mutuo, a questo punto ti ritrovi qualcosa.
0: Sì, però oggi, se ci pensi, la maggior parte delle persone lo ritengono un po' un rischio, no?
2: Il mutuo?
0: Sì, perché comunque, allora, o hai un posto fisso come Zalone.
2: Sì.
0: Allora, tu sai
1: il
0: che
1: famoso
0: hai,
1: posto fisso.
0: Hai quel posto fisso.
2: Il famoso. Sì.
0: Ogni mese sei coperto. Se sei libero professionista oggi,
2: non sai se riesci a pagare.
0: Salti un mese ormai, la banca ti bussa, ti viene a prendere casa.
2: Però l'affitto è la stessa cosa.
1: Non puoi non pagare l'affitto.
0: Sì, però l'affitto rischi meno che avere un mutuo.
2: Perché?
1: Se ti tolgono casa.
2: Comunque
0: vabbè,
2: ti
0: però
2: posso...
0: voglio dire, magari rientri il mese successivo, ok, il mutuo è tassativo, cioè il mutuo se salti il mese non è che puoi rientrare il mese dopo.
2: E come cosa succede?
1: Ah, c'è un garante di solito magari.
0: Però bene o male ti riprendono casa, infatti ne stanno riprendendo abbastanza in giro, insomma se ne sentono un po' tutti i giorni. Però al di là del mutuo, non lo so, io preferisco investire in modo diverso.
1: Essere libero di poter cambiare in qualsiasi momento.
2: Quindi ti trovi bene in affitto? Però non la senti come casa tua, non c'è, nel senso, comunque magari
1: quello,
2: se devi fare dei lavori di ristrutturazione
0: perché io non vivo la casa, cioè la casa secondo me è un qualcosa, è una comodità,
2: okay.
0: No? Cioè un posto dove hai le tue cose, ok, le puoi anche spostare, però vai, dormi, mangi, fine. Cioè la vivo un po' come un albergo.
1: Quindi perché ci stai poco poi, perché magari
0: poco,
1: lavori tanto.
2: Però quindi non la senti come una cosa che dici casa mia,
0: no.
2: Me la faccio così, me la ristrutturo, il pavimento.
0: Casa
2: così.
0: Qua a Roma, cioè in città no. Assolutamente.
1: Però
0: mare,
1: casa
0: sì.
1: In Sardegna.
2: In Sardegna,
0: mare, sì.
2: Però
1: quella.
0: A Roma non va bene così.
2: Quindi in Sardegna la vedi però invece come casa tua, che è il tuo punto di. No.
0: Beh sì, hai un riferimento, è diverso. In città non.
1: Ma perché tu quando
0: ti
1: immagini di ritirarti tipo in Sardegna?
2: Tu stai già pensando che andrai in pensione in Sardegna, perché lui già ieri chi dava 67 anni, lei adesso sta dicendo che ti ritiri, quindi
1: no, perché se hai comprato la proprietà è casa in Sardegna, dico magari tu un giorno speri di stare più tempo in Sardegna che in città.
0: Ma guarda, oggi io credo
1: sei pieno della città.
2: Beh, ci sta però come ragionamento con domani. Vai in Sardegna.
0: C'è talmente tanta comodità nel muoversi e nel viaggiare oggi, che non è più come una volta, no? Che uno dice mi ritiro in campagna. Dove ti ritiri? Cioè vai avanti e indietro, fai lo stesso.
1: Io comunque al mare mi ritirerei.
2: Comunque sì, se ci presti casa, se ci presti casa ci andiamo noi a ritirarci.
0: È sempre la città, cioè alla fine
1: movimento ti fa sentire vivo, no?
0: La città, puoi anche fare sei mesi. Parlavo l'altro giorno con Raf, lui ad esempio ha fatto una scelta che è 6 mesi in Italia e 6 mesi a Miami.
1: Beh, niente male direi.
2: Non è che...
0: No, però è una scelta.
1: Giusta.
0: Di vita completamente diversa, perché Miami rispetto a Roma è tutta un'altra cosa, però fa avanti e indietro tranquillamente. Cioè non è che, dicevamo anche questo, non è che uno deve andare in pensione o ritirarsi, no. Ti sposti, fai
2: e però
0: cose,
2: come lo gestisci il lavoro? Cioè, devi avere anche un lavoro che ti permette
0: fa
2: di...
0: Il cantante gli permette di fare così. Deve avere un lavoro che ti permette.
2: Però ci
0: di
2: sono
0: farlo.
2: Anche cantanti che magari devono fare le tournée in Italia tutto l'anno.
0: Ma infatti lui fa la tournée e poi finita la tournée torna...
2: Beato Raff.
0: No, dipende certo da quello che fai nella
1: ma
0: vita.
1: Poi Raff è incredibile. Lui quanti anni ha? E quanti
2: è immortale.
3: È una sessantina, no?
0: Anche di più.
1: Cioè, l'ho visto sul palco, era...
0: Sì.
2: Immortale proprio.
0: Sì, sì.
1: Ma... Cioè, prende un elisir forse della giovinezza.
2: Beh, si trova bene a Miami.
0: Benissimo.
2: Miami adesso.
1: Il segreto adesso... è quello, andare a Miami.
2: Il segreto
1: forse.
2: È quello, allora forse.
1: Cominciamo ad andare un po' di più a Miami.
3: Comunque mi fa piacere sapere che c'è gente che si pone ancora questo dubbio tra affitto e mutuo.
0: No, io non me lo pongo.
2: Perché?
3: No, è perché insomma c'è anche tanta altra gente che non so, può
2: ho capito, ma dove dormi? Dove stai la notte?
3: No, nel senso, soltanto solo affitto per il momento, sì.
2: Infatti
3: sì. Per questo
2: perché mutui non è neanche semplice averli, giustamente,
0: appunto,
2: no? Quindi
0: esatto.
2: Però neanche gli affitti ormai sono diventati semplici, perché soprattutto a Roma adesso stanno facendo tutti gli affittacamere,
1: diciamo che
2: cose.
1: Il mutuo hai delle agevolazioni entro i 30 anni,
2: sì.
1: Oppure comunque da giovane
2: poi
1: quindi
2: diventa
1: addirittura il 100%.
0: Comunque c'è da dire una cosa.
1: Sei il posto fisso, però, perché
3: è
1: sempre
3: se, no, sì.
1: Non riguarda noi.
2: Certo, purtroppo.
0: Se fai un mutuo, ricordati sempre che non lo fai da sola, lo fai con la banca. Cioè, tu vai a vivere con la banca. E la banca viene a vivere a casa tua. Quello è
2: quindi in realtà il proprietario non sei tu, la banca.
0: Il proprietario è la banca fin quando non l'hai pagato l'estinto.
2: Certo.
3: Tra l'altro, anche sui social si ironizza sempre di più. No?
0: È chiaro.
3: Nel senso che quando si parla di una casa di proprietà oggigiorno, si dice sempre che è un sogno, sta diventato sempre di più un'utopia. Quello per i ragazzi di oggi avere quello di possedere una casa.
0: Cioè, tu devi portare, ad esempio, devi fare un mutuo, devi avere delle garanzie che alla fine, se io ho quelle garanzie, non mi serve neanche fare il mutuo. Per assurdo, no? È un po' come quando vai a chiedere un prestito, ti chiedono tutte quelle garanzie.
2: Sì. Che poi dice allora perché chiedi il prestito se ce l'ho?
0: Perché sono da chiedere un prestito.
2: è vero, hai detto una cosa. Cioè, se hai tutte quelle garanzie,
0: se
2: non vai a chiedere
0: le garanzie, non mi serviva il prestito, capito?
1: Certo.
0: È quello.
2: Make sense, ci sta assolutamente.
0: Vabbè, che facciamo?
2: Che si
0: anche
2: fa?
0: Un po' di musica?
2: Dai, sì. Dai, dopo questi mutui, cose.
0: La bionda, lanci lei. Lanci lei.
3: Vai, la bionda.
1: My Love di Dolce Nera.
0: Eccola là, che tra l'altro è tornata.

sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Ed eccoci
1: qui, bentornati.
2: Siamo tornati.
3: Sembri Bruno Pizzul quando quando le telecronaca è tutto strana. Molto bello. Allora, stavo leggendo, il laghetto dell'Eur diventa balneabile.
2: No, sì, ci mancava solo questo.
3: Gare di nuoto e tuffi dal 2027.
4: Ma chi è che si va a fare il bagno?
3: Allora, progetto di restyling da 7,5 milioni di euro. Tra l'altro sono in anticipo anche sui lavori. Questo è
4: al laghetto dell'Euro, non ci deve essere quell'acquario che hanno fatto i lavori. Non si è mai aperto.
3: No, no. Allora, ripristino permanente delle condizioni di balneabilità. Ma non sarà almeno all'inizio una spiaggia urbana libera, quindi vogliono trasformare il bacino in uno spazio per gare sportive di alto livello, anche internazionali. Ok. Però le paperelle rimangono lì al loro posto.
2: Ti fai il bagno con le paperelle.
3: Doveva esserci l'acquario. È rimasta la pubblicità dell'acquario.
4: È rimasta lì, però non ha mai aperto.
3: Che c'entra il Tevere?
0: Che ci dici del Tevere invece?
2: Si può fare il bagno nel Tevere? No.
5: Diventa anche quello balneabile.
3: No, come fai?
5: Sì, un pezzettino sì.
3: Sì, come la Senna a Parigi, che c'erano i nuotatori con dietro i topi che correvano.
2: No, ma è già balneabile per i topi.
3: Esatto.
5: No, però
3: e quelli che pescano sul Tevere li hai mai visti?
2: No, non esistono, ti prego. No,
3: te lo giuro.
2: No, e cosa vogliono pescare i
3: allora,
2: topi?
3: Allora, io solitamente vado a correre o in bicicletta, no?
2: Sì.
3: Vado lunga. E c'è gente che pesca.
2: No, non ci credo.
3: Sì, gente che e poi lo mangiano quel pesce lì, sì.
2: No.
3: Ma anche padri con i figli.
2: E che
3: ma
2: pesci
3: con tutta
2: sono?
3: L'attrezzatura da pescatore.
4: No, ma forse pescano per rilassarsi.
3: No, pescano, pescano.
2: Ma pescano tipo le pantegane, cosa pescano?
3: No, pesci, però pesci. Ragazzi, cioè, vabbè, ma...
2: Saranno un buon pesce, molto pulito.
3: Vabbè, detto
4: quindi
3: questo,
4: quando no, è l'anno prossimo vedremo
3: 2027 le gare di nuoto e tuffi.
4: Quindi però non a prendere il sole.
3: No, non spiaggia.
4: Non spiaggia. Beh, meno quello.
5: Comunque, tornando al discorso del Tevere.
3: Sì.
5: Il Tevere sino insomma nel primo dopoguerra
3: si facevano i bagni
5: tranquillamente,
3: certo.
5: E per assurdo prima era più sporco di oggi.
3: Sì, però adesso
2: ma Marco, per assurdo c'erano delle
3: sostanze.
2: Pandemie tipo
3: esatto, c'erano altre sostanze, adesso ce ne sono altre.
5: Va bene,
3: però hanno trovato delle percentuali anche di droga molto alte.
5: Di droga?
3: Certo, perché buttate nel fiume. Qua devo iniziare a far pagare il biglietto alle scuole. Quanti sono? 24 per 5 euro.
2: Beh, sì, qualcosa
0: il progetto.
3: Che scuola è? Vabbè, facceli venire.
0: Non so.
3: Che siamo in diretta comunque. Che scuola è?
0: Ah, ma
3: non
0: sentito?
3: Sì, è certo.
5: Forte e chiaro.
3: Che scuola è?
0: È una prima media.
3: Prima media, vabbè, fagli entrare.
5: Vicirieddi.
3: Arrivano i ragazzi come ogni mattina, ci sono le scolaresche che ci vengono a trovare qui a Tutta Italiana.
5: Comunque, il progetto per rendere il Tevere balneabile a Roma, entro 5 anni, è un obiettivo tecnico e sanitario lanciato dal sindaco Gualtieri.
3: Gualtieri. Va bene.
4: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, come va? Che prima cosa?
4: Ammazza,
3: no, che classe siete? Lui ha detto la prima, ha sbagliato.
6: Ciao.
3: Seconda?
6: Sì.
3: C. Istituto?
6: Dante Alighieri.
3: Che bel corino.
2: Che bel nome.
5: Anch'io ero...
3: Al Dante Alighieri anche tu eri?
5: No,
3: Dante sezione C.
5: Sì, seconda C.
3: Allora, benvenuti. No, stavamo... Seconda C. Allora, siamo in diretta a radio, anche se io non ho le cuffie, ma loro sì. E stavamo parlando del fatto che dal 2027 siete tutti di Roma voi, giusto?
6: Sì.
3: Allora, il laghetto dell'Eur sarà balneabile, ma non si può andare a fare il bagno, faranno le gare di nuoto, i tuffi, solo per i professionisti. Mentre, per quanto riguarda il Tevere, dicevi che...
5: Il giro nell'arco di 5 anni è un progetto tecnico con...
3: Ma lì non ce la fanno. Secondo me non ce la fanno. È come la Senna a Parigi, ci hanno provato però poi alla fine.
5: Secondo me è fattibile, perché
3: fattibile.
5: Ma sì, perché ormai ci sono talmente tante nuove tecniche, tante tecnologie, tante proposte innovative che alla fine magari anche semplicemente e banalmente limitando un'area, zona, riuscirebbero a rendere almeno quella lì balneabile. Cioè, non dico tutto il Tevere, però almeno sai un pezzettino. Voi andreste a farvi un bel bagnetto al Tevere, ragazzi?
4: No. Nessuno.
3: Che
2: con i topi è carino, dai.
3: Chi è che vuole venire a parlare qui alla radio? Questo è Pinuccio.
4: Ancora non l'aveva fatta la voce.
3: Il mio amico romanista. Ieri avete vinto 4-0, vieni. Sei felice?
4: Dai.
3: 4-0 con la Fiorentina. Ciao, come ti chiami?
1: Nicolas.
3: Nicolas, tutto bene?
1: Sì.
3: Allora, come va a scuola?
1: Bene.
3: Bene? Bravo Nicolas a scuola.
5: Ma io, il cugino di Tony F.
3: Lui sì.
5: Il nipote di Tony F.
3: Carino. Qual è la materia che preferisci? Vabbè, lascia stare. Che da grande cosa vuoi fare?
1: Calciatore.
3: Cioè, dove vorresti giocare?
1: Alla Roma.
3: Alla Roma. Ieri hai visto la partita?
1: Sì.
3: Bella? 4-0, ci stava insomma. Senti, chi è il più bravo in classe qua secondo te?
1: Ma diciamo
4: nessuno.
3: No, c'è
5: una classe di punte.
3: Secondo me è una femminuccia. Secondo me è una femminuccia.
4: Sono tutti bravi.
1: A scuola oppure?
3: No, in classe questa è classe tua?
1: Sì.
3: Ok.
5: Classe il più studioso, tua? Il più studioso.
1: Il più studioso è Lorenzo.
3: Chi è Lorenzo? Lorenzo, vieni.
4: Eccolo.
2: Ecco il poverino.
4: Amore.
3: Come? Buongiorno. Tutto bene, dottore?
7: Sì.
3: Scuola? Tutto a posto. Piace andare a scuola te, sì. Sì.
7: Sì.
3: Calcio lo segui anche tu?
7: No.
3: No. Sport? Che sport
7: il
3: piace?
7: Il rugby.
3: Il rugby?
5: Grande.
3: Sai che è tornato il rugby? Proprio bello. Grande. Bellissimo sport. Ed è uno sport che dovrebbe insegnare anche ai calciatori il comportamento, no? Perché c'è il terzo tempo, quindi alla fine si corcano come se non ci fosse un domani, però finita la partita poi addirittura vanno anche a mangiarsi la pizza insieme, eccetera. Qual è la tua materia preferita?
7: Storia? Sì.
3: Vedi? Bello, bello. Da grande cosa vorresti fare? Non hai ancora deciso? No.
5: Al momento di che ti occupi? Lavori, studi?
3: No, al momento, a
5: studia, solo studio.
3: Studia. Va bene, dai. Bocca al lupo.
5: Bravo Lorenzo.
3: No, Lorenzo è forte, io lo so. Va bene, allora, mettiamo...
5: La femminuccia?
3: La femminuccia, sì. Vai.
4: Chi vuole venire?
8: Dai! Vieni qua, vieni a giocare con noi.
3: Ecco, dai. Pensateci voi.
8: Non c'è caro. Allora, come ti chiami?
9: Anna Maria.
8: E perché?
9: Perché sì.
8: Ah, così. Mamma, che ti piace fare?
9: Ballare.
8: Ballare? Sì. E balla, vediamo.
10: No. Non mi vergogno.
3: Ma no, ma alla radio, scusa.
8: Ah, ok. Allora, ti piace cantare? E qual è la tua materia preferita?
9: Disegno tecnico.
2: Non l'avevo mai sentita.

0: Buongiorno. L'altro professore cosa insegna?
1: Italiano, storia e geografia.
0: Ah, ecco perché è la storia. Vecchi paracools. Allora, quindi disegno tecnico, vai fortissima in disegno tecnico.
2: Cioè, normale.
0: Perché guardi
3: possiamo
0: il
3: chiedere al prof.
0: Brava, è brava. Ma da grande hai già idea di quello che vorresti fare?
2: Sì.
0: Vedi?
4: L'architetto.
0: Eh?
4: L'architetto.
0: L'architetto, sì. Giusto?
2: Sì,
3: che bello.
2: È bello.
3: Che bello.
0: L'architetta ballerina.
2: Non so se le cose vanno da
4: lei, perché lei vuole fare il palazzo e poi ci vuole ballare dentro.
0: Va bene. Grazie.
5: Grazie.
0: Minuccio, lancia la prossima canzone.
4: E allora, ragazzi, la prossima canzone qui su Rai Radio Tutta Italiana è Connessi di Virgilio.
0: Bravissimo.
6: Forse ci siamo persi, abbandonati uno per uno, solo messaggi sparsi, senza mai chiedere a nessuno. E guardaci adesso tutti, comunque uniti da

0: Allora, Gianluca Grignani, ok? Fuori dai guai insieme a Mischilla, perché? Perché i ragazzi della seconda, dell'IC Dante Alighieri, hanno detto a noi piace Mischilla. Giusto?
1: No. A noi piace Sfera e Basta.
0: Era Sfera e Basta.
2: E basta.
0: Io ho capito Mischilla.
2: Comunque parlavamo di altezze, no?
0: Parlavamo di altezze.
1: Perché c'era un ragazzo altissimo, 13 anni, era...
2: Beh, era altissimo.
1: Era più alto di te.
2: Era più alto di Greta.
0: Perché ridi? Io invece ho trovato il nostro amico, quello romanista, che era quello più basso rispetto...
3: Era piccoletto. Assomigliamo un po' a Tony F, però, veramente.
0: Sì, no, stavo dicendo una cosa a Marco. Quanto sei alto, Marco?
3: Io, 1,87.
0: Peccato. Perché noi in radio li prendiamo fino a 1,80.
2: E allora devi andare via, ecco.
4: Allora Pinuccio può?
0: Pinuccio, sì, quanto sei alto?
4: Io sono alto 1,1.
2: Basta.
0: Un metro.
2: 1,87 è tanto, è troppo. 1,87
0: è primo speaker, cioè dici che fai?
2: No, cioè...
0: No, è troppa roba.
4: Ah sì. Quindi io posso?
0: Quindi tu puoi.
4: Io sono uno.
0: Tu puoi. Vabbè, Giovanotti, voglio dire, ha iniziato come speaker, è più alto di te.
4: È vero?
0: Vabbè sì, Lorenzo è altissimo, credo sia 1,90 qualcosa.
4: Ah sì? Ah. Io con le scarpe...
0: 1,01.
4: No. Ho le scarpe alte.
0: Hai le scarpe alte? Sì. E diventi?
4: 1,90.
0: È tutta scarpa,
2: ma dimenticato.
4: È una scarpa particolare.
0: Va bene. Stavamo dicendo, sì, se influisce l'altezza sul fatto che...
1: Ti piacciono più le ragazze basse?
3: No, cosa volete dire?
1: Perché dicono a letto siamo tutti alti uguali, dicono.
0: È vero, è certo.
2: È vero.
0: È assolutamente
1: quindi...
0: vero. No,
2: non è una preferenza tra...
0: No, io non ci ho mai pensato a questa cosa qua. Poi certo, dipende, voglio dire, se tu sei 2,40 metri, cioè è difficile anche la gestione. Ultimamente ho visto in centro, qua a Roma, stavo camminando, c'era un giocatore di basket, che non mi ricordo come si chiama, che è 2,15 metri.
2: Sì, Madonna, troppo.
0: E aveva la fidanzata che le arrivava, la testa di lei praticamente arrivava al fianco.
3: Al bacino.
1: Sì. Quindi lei era pure...
0: Era già bassa di suo,
2: quindi poi
1: è
2: proprio
1: differenza.
2: Però io vedo proprio in giro che secondo gli opposti si attraggono, perché vedo ci sono tante coppie che anche conoscendo tra amiche tutto, più sono basse più sono con i ragazzi alti, più o il contrario, no? Perché
1: sì, ma a me se il ragazzo è più alto non lo vedo. È un po' più strano quando la ragazza, e ci sono tante coppie dove la ragazza è più alta,
0: è più alta del ragazzo,
2: è brutto, non ti puoi mettere i tacchi,
1: più che altro forse è pure meglio, sì. Perché
2: sei più comoda, sì.
0: Li mette lui,
1: però per le ragazze
2: io non li metto
1: alte,
2: comunque
1: per le ragazze molto alte diventa difficile trovare i ragazzi, perché poi non è che
2: non ti dà fastidio stare con una ragazza troppo alta, si mette tacchi più alto di te.
0: No, ma io sono alto 1,80 m, quindi non è che... Però no, è vero, forse dà più, tra virgolette, fastidio, ma non è che dai via fastidio.
2: Nella botte piccola c'è il meno buono.
0: L'uomo più basso, cioè è meglio, cioè la ragazza bassa non, magari non si nota, no, il discorso.
1: Sì.
0: L'uomo basso lo
2: noti.
1: Sì.
0: Lo noti. Salutiamo tutti gli uomini.
2: Quanto è alto Achille Lauro?
1: Achille Lauro è alto.
0: Sarà un 90? Sarà?
1: Secondo me sì. Poi però lui utilizza quando canta quegli stivali
2: un po' alti,
1: sotto,
0: come Pinuccio.
2: Un po' alti.
1: E che comunque solo su di lui stanno bene.
2: Solo su di lui, sì. Sì, perché poi un uomo poi sembra troppo.
0: Sì, domani li metto anch'io. Allora,
1: domani.
2: Non so, quando
3: sembra
2: sei troppo
3: lungo.
2: Sì, quando un uomo è troppo alto sembra un po' bisbilenco.
0: Allora,
2: qualcosa di
0: la prossima canzone l'hanno richiesta i ragazzi della scuola. Giusto?
4: Quella che fa scus.
1: A quanto pare Sfera e Basta.
4: Mi piace tanto questa canzone, ma
0: proprio. Piace? Come fa?
4: Fa scus.
0: Schis.
3: Cupido di...
0: Se io schiaccio qua funziona.
3: Fit Guavo di Sfera e Basta. No. Qui su Rai Radio tutta
4: italiana.
0: Bravo.

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

0: per non ricaderci ancora.
1: Venezia sta sull'acqua, manda cattivo odore, la radio e i giornalisti dicono sempre Venezia muore, cadono tutte le stelle, si spengono una a una,

tu lasciai cadere, lascia che si nascondano se non le vuoi vedere. Venezia sta sull'acqua,

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: E così te ne vai in un pezzo d'estate, quando il sole...

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

0: E così te ne vai.
1: Pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, radio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorna in mente un anno in un'ora, e questo ormai lo sapete, è l'appuntamento di Rai Radio Tutta Italiana per riascoltare le canzoni più suonate nelle radio e naturalmente più vendute. I fatti principali del 1999, l'anno del quale ci interessiamo quest'oggi. Il primo gennaio nasce l'euro, la nuova moneta europea. Il cambio viene fissato a 1936,27 lire. 23 marzo, il film La vita è bella di e con Roberto Benigni viene premiato con 3 Oscar: miglior film straniero, migliore colonna sonora e miglior attore protagonista. Il 24 di marzo hanno inizio i bombardamenti da parte delle forze NATO sulla Jugoslavia per impedire la repressione voluta dal presidente nazionalista serbo Milosevic della minoranza albanese in Kosovo. Il 2 maggio a Roma il Papa Wojtyła proclama beato Padre Pio da Pietralcina. Il 20 ottobre viene permesso l'arruolamento nell'esercito italiano alle donne. Tra i film più famosi usciti nel 99, Matrix, American Beauty, Il Sesto Senso, Star Wars, l'episodio primo. Moriva l'11 gennaio del 1999 l'autore e cantante Fabrizio De André. Anche Corrado, il presentatore televisivo, ci lasciava l'8 giugno. E Pupella Maggio, grande attrice teatrale napoletana, moriva l'8 dicembre. Sanremo nel 1999 lo vinceva Senza pietà di Anna Oxa. Al secondo posto Non ti dimentico, Antonella Ruggero, un bel periodo per lei dopo aver lasciato i Mattia Bazar. E al terzo posto Mariella Nava con Così è la vita. Adesso ci ascoltiamo appunto le canzoni del 1999 e noi torneremo prestissimo per un altro appuntamento dedicato a Mi ritorni in mente qui su Rai Radio Tutta Italiana.

C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Gazzetta Italiana.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
2: A Napoli è nata la canzone italiana moderna. In Napoli è da sempre il crocevia di culture musicali diverse. Napoli, infine, è la città natale di tantissimi artisti che da questo incontro di stili e sound hanno saputo far nascere le loro originalissime produzioni musicali. Pino Daniele è stato il principe di questo regno della canzone popolare partenopea, perché nessuno come lui ha saputo esprimere in modo unico le suggestioni blues, rock e jazz provenienti da altre geografie. Ne ero a metà Pino Daniele, quindi, perché la musica nera a Napoli è sempre stata di casa, come sa bene Jam Senese e Napoli Centrale, con cui Pino, partito da mezzo cannone, ha fatto gavetta sapendo attingere e riprodurre a modo suo. E non si è trattato solo di musica. Pino Daniele ha infatti anche rivoluzionato il linguaggio dei testi in quell'incontro speciale tra dialetto italiano, inglese e italo-americano. Nero a metà è anche l'album che apre gli anni Ottanta della musica italiana, dando loro un indirizzo chiaro. Il principale è senza dubbio l'abbandono di quella finta immagine da cartolina, pizza e mandolino che relegava Napoli in un mondo antico e lontano dalla realtà, mostrando invece il volto di una città moderna, internazionale, aperta, curiosa, affacciata sul Mediterraneo e collegata da un ponte ideale alle grandi città nere d'America. Napulè, mille culure.

0: profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Meteo Radio.
3: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 5 maggio. Il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. Venti meridionali sullo Ionio, ma in attenuazione serale, e mari localmente molto mossi.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Ore 14, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.

0: correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

Io sto aspettarti ad aspettarti ad aspettarti quanto mancherò ancora. Ma perché non vieni tu da me? Che sono stanco di rincorrere e manca poco al punto in cui mi sento ridicolo.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

copre nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo

accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
1: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore-amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

0: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: Meteo Radio. Nel corso della serata al nord diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini, in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. A sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Teri e oggi.
3: Teri e oggi.
4: Buon pomeriggio e buon martedì 5 maggio, ben ritrovati a Teri e oggi. Allora, lo sentite questo rumore? Aspettate, lo rifaccio perché mi è venuto malissimo. Ok, non ci riesco, volevo simulare il rumore di un tappo. Beh, non è un martedì come gli altri, anzi mettiamo un attimo in pausa il nostro presente per fare un salto indietro di qualche settimana fa, perché il profumo di quel Vinitaly del 13 e 14 aprile ci è rimasto letteralmente addosso. È stata un'edizione incredibile, però oggi non voglio parlarvi solo di numeri e di etichette, ma voglio fare un viaggio diverso. Sapete che i padiglioni di Verona sono tantissimi, uno per ogni regione, e non si assaggiano solo vini, ma si attraversano secoli di storia. Quindi ogni vitigno è un racconto, ogni sorso è un pezzetto di terra che ha deciso di farsi liquido, no? Per spiegarci davvero chi siamo. Oggi la nostra bussola punta ovunque. Partiremo intanto dal calore minerale della Campania, poi risaliremo verso l'eleganza austera del Piemonte, per poi perderci tra i colli della Toscana. E non finisce qui, perché faremo tappa anche nel cuore verde dell'Umbria e scopriremo le radici profonde, per chiudere, dei vini del Lazio. Territori, insomma, che hanno storie che sembrano davvero romanzi bellissimi. Quindi mettetevi comodi, che siate in macchina, che siate in ufficio, che siete a casa, immaginate di avere un calice tra le mani. Esploreremo l'Italia un territorio alla volta, cercando appunto l'anima dietro ogni bottiglia. Io sono Giulia Teri, questa è Rai Radio Tutta Italiana e questo è il nostro speciale Vinitaly. Si comincia così.
5: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era...

0: persone vere, di cuore o corrotte, al confine di un solo universo d'amore, d'amore, lo stadio.
1: Certe sensazioni, certe emozioni si vivono solo allo stadio, un po' per lo sport ma soprattutto per la musica. Tiziano Ferro in diretta qui alle 16.46 su Rai Radio Tutta Italiana. Teri è oggi con me, Giulia Teri, fino alle 18, ma come preannunciato durante la sigla, questa è una puntata speciale. Questa è una puntata dedicata al Vinitaly, quel profumo di storia, quel profumo di terra, quel profumo di vino ce l'abbiamo ancora addosso ed ecco che vi ho portato tutti i contributi, tutte le chiacchierate, tutte le interviste che abbiamo fatto in quei giorni. Partiamo dalla prima intervista, ma soprattutto dalla prima storia raccontata da Ilaria Petitto direttamente dal padiglione della Campania. Siamo alla 58esima edizione del Vinitaly qui a Verona, ho il piacere di fare due chiacchiere insieme ad Ilaria Petitto. Ilaria, benvenuta su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, la mia curiosità è questa: da donna, come hai intrapreso questo percorso e se hai incontrato delle difficoltà in quanto donna?
2: È stato difficile, è un settore estremamente tradizionale. La difficoltà non è stata solo essere donna, ma anche essere una giovane donna che non aveva tre generazioni di vino alle spalle, quindi diciamo che tutti mi guardavano come un po' una parvenue, cioè una che non ne capiva niente di vino. Quindi all'estero ho trovato il mio spazio e poi ho fatto il percorso al contrario, sono tornata in Italia e adesso devo dire che insomma sono ben piazzata anche in Italia.
1: Ma c'è stato mai un momento particolare in cui hai detto basta, mollo perché non ce la faccio più?
2: Allora, ci sono stati dei momenti di stanchezza, devo dire anche forse relativamente recenti, perché il settore del vino devo dire è estremamente complicato, non solo per la competitività, se pensi che in Italia ci sono 270.000,
1: ma anche per la diversità,
2: ma anche per il fatto che ci sono dei mercati che un anno tirano tantissimo e magari l'anno dopo fanno zero. Quindi molto recentemente ero un po' stanca, avevo dei segnali di stanchezza, però devo dire che poi alla fine è un settore che in qualche modo ti dà un'energia sempre, per cui poi gli eventi ti riportano comunque ad avere una carica nuova. Adesso per esempio c'è questo fermento forte nell'enoturismo, quindi nuovi progetti, devo dire che alla fine mi ricarico e comunque non ho mai pensato di mollare mai.
1: E a proposito di nuovi progetti, puoi darci qualche chicca dopo il Vinitaly, cosa ti aspetta?
2: Allora sì, io sono concentratissima sull'accoglienza e vorrei fare qualcosa un po' di diverso, nel senso che intanto io credo moltissimo nell'ospitality, nel senso esperienziale, quindi okay, vorrei far conoscere l'Irpinia, che è ancora sconosciuta, e farla conoscere nel senso di questi luoghi veramente dove tu vieni e ti rilassi, perché non c'è nulla ma c'è un panorama mozzafiato.
1: C'è la natura,
2: c'è la natura.
1: Credo che sia il miglior psicologo che possiamo.
2: E ti dico che io, che sono amante del mare e anche della montagna d'inverno, ti dico che però la campagna forse è il vero relax, nel senso che comunque il mare in qualche modo ti stanca. La montagna è vero che è bellissima d'inverno, però è anche una meta molto costosa. Invece la campagna può essere quel giusto mezzo dove ti rilassi senza costi eccessivi e ti godi un'esperienza unica.
3: Teri e oggi.
4: Teri e oggi.

0: una delle dichiarazioni d'amore più belle, sorprendimi, gli stadio qui su Rai Radio Tutta Italiana, all'interno di Terry oggi, ma all'interno di una puntata speciale, perché lo ricordiamo sempre, questa è una puntata dedicata al Vinitaly. È il secondo contributo estratto proprio da questa meravigliosa manifestazione arrivata, pensate, alla 58esima edizione, arriva direttamente dal Piemonte con la produttrice Monica Monticone. Radio Tutta Italiana direttamente dal Vinitaly e più precisamente nello stand del Piemonte ha il piacere di raccontare la storia di Monica Monticone. Benvenuta Monica.
1: Grazie mille, grazie per essere qui.
0: Grazie a te. La prima cosa che ti chiedo è come è iniziato questo tuo percorso, da dove nasce quest'idea di intraprendere l'attività e produrre vino.
1: Il mio percorso nasce 8 anni fa prendendo in mano l'azienda agricola di mio papà, che era proprio la classica azienda agricola piemontese, quindi mio papà produceva il vino sfuso, ma avevamo anche un allevamento di bestiame, i cereali, gli alberi da frutto, e mio papà pensava sarebbe stato mio fratello, quindi ovviamente
0: a prendere
1: il figlio
0: un po'
1: maschio, a prendere in mano l'azienda di famiglia.
0: E invece è arrivata
1: invece
0: Monica.
1: Mio fratello aveva un'altra passione nella vita, lui programma robot, quindi fa tutt'altro.
0: Okay.
1: E io invece ero molto appassionata, soprattutto amavo tantissimo il contatto con la natura, con la terra, lo sarà l'aria aperta, e avevo tantissima energia. E io prima facevo un lavoro, lavoravo in un negozio in centro città, e mi mancava tantissimo il rapporto che invece avevo da ragazzina, quindi finito la scuola, che aiutavo mio papà in vigna, stavo in mezzo ai miei animali, sentivo proprio il bisogno, la necessità di tornare, e il vino di farlo con le mie mani, quindi di imparare a farlo. E poi pensavo anche, ma se mio fratello non prende in mano l'azienda, tutto quello che
0: fine
1: è
0: farà?
1: Stato creato, che per noi non è solo lavoro, ma è vita, è casa, è famiglia, è un piccolo angolo di mondo, e finirà tutto così.
0: È anche un po' una tradizione, una parte, una costola della vostra famiglia legata al territorio. Quanto è importante il territorio in questo lavoro che fai?
1: Fondamentale, è tutto, perché siamo proprio, è un legame di sangue con la terra, anche se sei altrove, poi alla fine non vedi l'ora di tornare a casa, perché le tue radici sono lì ed è come se ci fosse proprio l'ossigeno che ti manca, e quindi è molto
0: per
1: bello.
0: Fortuna, e sottolineo per fortuna, negli ultimi anni da parte di un po' tutte le generazioni c'è questo ritorno alla terra. Il Vinitaly sicuramente è una vetrina importantissima per tutte le regioni d'Italia, ma cosa ti aspetta dopo il Vinitaly? Quali sono i tuoi programmi per questo 2026?
1: Ma allora, io sto cercando di fare un grande lavoro di rivalutazione della mia azienda, che era una struttura, una cascina proprio di campagna, bellissima ma semplice, proprio di campagna, e sto cercando piano piano di ristrutturarla. Ho trasformato il nostro piccolo fienile nella sala degustazioni e punto vendita, dove organizzo per esempio mostre d'arte, piccoli concerti, e quindi dar modo proprio anche di sviluppare nelle mie vallate un turismo lento, che è un turismo di qualità, che ama il buon cibo, il buon vino, e che rispetta tantissimo e dà valore al territorio.
0: Un turismo di cui oggi abbiamo veramente bisogno. Abbiamo anche bisogno di imprenditrici come te, che hanno già un cuore un po' più, come dire, sensibile verso il territorio, verso il buon vino e verso il buon cibo. Grazie Monica.
1: Grazie
0: per essere stata ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Teri e oggi.
3: Teri e oggi.

quando passa la necessità di andare. Quante ore e ore e ore di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: Sai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: non ho ancora ben capito quale potrebbe essere il segno zodiacale migliore, perché ci lamentiamo tutti, ognuno del nostro. Lui era ultimo con Acquario qui su Rai Radio Tutta Italiana. 17:16, il nostro viaggio per l'Italia continua, ma soprattutto torniamo al Vinitaly e ci trasferiamo in Toscana, all'interno del padiglione della Toscana, dove abbiamo incontrato un produttore, Guido Formilli Fendi. Sono in compagnia del dottor Guido Formilli Fendi, padrone del vino, conoscitore del vino o solo appassionato di vino?
1: No. Diciamo che noi abbiamo una cantina di famiglia dove lavoriamo io e i miei figli, che diciamo è situata in Maremma, dove produciamo dei nostri vini sia bianchi che rossi, e anche un rosato, e poi una produzione di un'etichetta privata di Trento DOC, metodo classico, che ha molto successo, che è dedicata a mia mamma.
0: A proposito di mamma, a proposito di famiglia, quanto è stato importante o anche difficile cercare di coinvolgere i suoi figli, giunti credo a questo punto alla terza generazione, nel suo percorso?
1: Allora, i miei figli sono già la quarta generazione. Non è stato difficile perché si sono appassionati rapidamente, prima al posto dove noi abbiamo fatto la cantina e poi anche al vino in generale, e quindi veramente oggi tutti noi abbiamo molta passione in questo settore, veramente ci piace molto.
0: E credo che la passione sia il vero segreto a volte del successo, perché senza passione, senza tenacia, senza coraggio si fa fatica sia a portare avanti un'azienda sia magari a fare bene il proprio lavoro.
1: Sicuramente la passione è la base. La nostra è una cantina boutique, stiamo portando avanti una ricerca sui prodotti, delle etichette particolari, e veramente devo dire che il mercato ci sta apprezzando in questo senso.
0: Sta rispondendo come vi aspettavate. Il Vinitaly è sicuramente un'ottima vetrina, ma cosa vi aspetta dopo? State già lavorando a qualcosa?
1: E dopo ci sta il ritorno alla terra, il ritorno alla cantina, gli imbottigliamenti, le spedizioni, le vendite, tutto ciò che fa parte poi del prodotto, ma soprattutto sempre in un'ottica di crescita della distribuzione di qualità.
0: Allora io le auguro davvero in bocca al lupo per tutto, complimenti, e puntiamo sulla qualità, perché un buon vino va degustato, va condiviso, ma soprattutto va amato.
1: Assolutamente, grazie.
2: Teri e oggi.
3: Teri e oggi.

0: Ragazze.
1: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Niccolò Filippucci, il vincitore naturalmente dell'edizione Sanremo 2026 per quanto riguarda la categoria giovani. 17:28, siamo sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, puntata speciale per il Vinitaly. Adesso rimaniamo in Toscana, rimaniamo nel padiglione della Toscana, però stavolta la chiacchierata l'ho fatta con un enologo, Andrea Pala. Continua il nostro viaggio all'interno del Vinitaly per Rai Radio Tutta Italiana. Nello stand della Toscana abbiamo Andrea Pala, enologo, benvenuto.
2: Grazie, benvenuti a voi.
1: Allora, come hai mosso i primi passi nel mondo del vino, e se è una tua passione o ti è stata tramandata magari dalla tua famiglia?
2: Allora, mi è stata tramandata dalla mia famiglia perché abbiamo dei vigneti di famiglia. Però negli anni, dopo l'università a Pisa, ho iniziato a girare in quel mondo enologico. Sono arrivato tra tanti luoghi anche in Toscana, e questo è un posto unico per il loro territorio, la loro storia, i loro vitigni e soprattutto la loro tradizione.
1: Cosa hai trovato all'estero che non riesci a trovare qui in Italia, e viceversa, cosa trovi in Italia che non riuscirai mai a trovare all'estero?
2: Allora, ho trovato tante cose positive all'estero, ma tante anche cose negative. Queste le ho sfruttate per ottimizzare sia quello che manca a noi Italia e quello che abbiamo in più rispetto agli altri territori. Noi abbiamo una grande capacità di produzione, non solo di quantità, ma soprattutto qualitativo. Abbiamo la storia delle nostre famiglie che raccontano la vita dell'enologia e della viticoltura.
1: Ma com'è cambiato il vino in questi ultimi anni, nell'ultimo decennio?
2: È cambiato tantissimo, siamo passati dagli anni dove i rossi la facevano da padrone, ora invece siamo passati su uno stile diverso, sia che è andato in grandissima crescita i bianchi, in questo caso in Toscana il Vermentino, e anche i rossi sono rimasti comunque importanti, però con delle tipologie diverse, vini più freschi, più pronti e con una beva più facile.
1: Quindi viva il vino, viva il buon cibo, viva l'Italia e viva il Vinitaly. Grazie Andrea.
2: Esatto, grazie a voi.
3: Teri e oggi.
4: Teri e oggi.

0: voce inconfondibile di Marco Mengoni, ti ho voluto bene veramente qui su Rai Radio Tutta Italiana. Puntata speciale Vinitaly, cambiamo location, cambiamo padiglione, andiamo in Umbria. E stavolta la mia chiacchierata è stata fatta con una donna speciale, produttrice e imprenditrice, Dominga Cotarella. Continua il nostro viaggio all'interno delle Vinitaly, che in mia compagnia c'è Dominga Cotarella. Dominga, benvenuta su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Grazie di essere con noi.
0: Grazie a te. Noi siamo

0: nel passato, nel tuo percorso, c'è stato mai un momento particolare, un momento difficile in cui da donna hai detto basta, io non ce la faccio, mollo tutto?
1: Devo essere onesta?
0: Sì, assolutamente sì.
1: No. No? No, perché? Ti spiego. Io sono follemente innamorata del mio lavoro e quindi, come dico ai ragazzi che incontro lungo il mio percorso, quando ti innamori perdi l'obiettività. Per cui tutto ciò che fai è bello, sei stanca, sicuramente sì, ma il giorno dopo ti alzi con lo stesso entusiasmo, con la stessa energia. Quindi ho la fortuna di amare follemente ciò che faccio. Oggi ho anche questa opportunità, anche nel mondo agricolo associativo, con il progetto di Campagna Amica, che mi sta prendendo molto, quindi sono fortunata perché faccio ciò che amo fare.
0: E quando c'è la passione non si conosce stanchezza, sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni.
1: Esatto.
0: Cosa consiglieresti alle donne se oggi volessero intraprendere il tuo percorso con i tempi di oggi e con le difficoltà che naturalmente devono affrontare?
1: Guarda, ai giovani, in modo particolare alle donne che decidono di iniziare questo percorso, io consiglio sempre di partire dalla formazione, tanto più oggi, quando vediamo che il vino in qualche modo viene messo in discussione da una comunicazione in qualche modo, come dirò io, no, che vuole demonizzare il vino, per cui si racconta il vino semplicemente come alcol. E io dico sempre invece partiamo dalla formazione, coinvolgiamo i giovani, facciamo capire loro che dietro a un bicchiere di vino non c'è semplicemente alcol, acidi, acqua e zucchero, ma c'è il lavoro di tante persone, c'è l'attesa di una vendemmia, c'è anche la preoccupazione di un'annata non facile, ma c'è veramente la passione di esprimere quell'annata in quel luogo con quel vitigno, ma interpretato tutto questo dall'uomo, per cui è una sfida ogni anno e credo se si parte dalla formazione, dalla cultura, si può arrivare a fare un lavoro straordinario
0: e si può arrivare a produrre vini che hanno di base il cuore e la passione per questo lavoro. Grazie Dominda Cottarella, grazie per essere stata ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Teri e oggi.
3: Teri e oggi.

0: La grinta e il rock di Neck, se io non avessi te qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, puntata speciale Vinitaly, stiamo per concludere il nostro viaggio in Italia. Andiamo adesso nell'ultimo padiglione, quello del Lazio, dove a raccontarci la sua storia è Rossella Macchia, una produttrice proprio del Lazio.
1: Ancora Vinitaly, sono in compagnia di un'altra meravigliosa donna, la presidente del consorzio Roma Doc. Benvenuti ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Grazie, benvenuti a voi, è un piacere avervi qui.
1: Da donna a donna ho tantissime domande da farti, perché in questo mondo di tradizione un po' maschile magari le donne fanno più fatica a rientrare. Intanto, com'è iniziato il tuo percorso?
2: Ne vengo da un'altra esperienza, ma anche a livello di studi, e poi avendo conosciuto Felice, che è l'imprenditore dell'enologo della mia azienda, perché poi è mio marito, mi ha fatto vivere e catapultato nella sua realtà, e non solo mi ha dato delle responsabilità, ma l'ho fatta mia. Quindi di carattere, come si dice, sgomito un po', mi faccio spazio e mi sono presa relativi spazi, ma questo perché lui aveva visto che potevo e quindi mi ha dato modo di poter far ciò. Sicuramente è un ambiente maschile, ma per cultura, per tradizione, chiaramente il vignaiolo è uomo.
1: Nei campi siamo
2: parte delle braccianti agricole. Poi adesso, per esempio, noi vanno in pensione, sono stanchi, hanno nipoti, la figura viene rappresentata dalla donna. Chiaramente il trattorista, colui che porta il trattore, è uomo, però la figura della donna è sempre e sempre di più presente. Quindi ecco perché adesso nel 2026 la figura femminile nelle aziende, nell'ambito vitivinicolo, si vede molto di più.
1: Senti, a proposito di vino nelle vene, quanto è importante il vostro territorio? Voi avete un attaccamento al territorio pazzesco.
2: Bisogna essere profeti in patria, quindi si è innanzitutto italiani e poi si è laziali, al di là della fede calcistica, romanisti o laziali, ma si è laziali. E il territorio del Lazio, dal punto di vista enologico e vitivinicolo, non solo è cresciuto tanto, ma offre delle grandi emozioni e delle grandi eccellenze produttive. Quindi bisogna, in questo contesto e soprattutto per questo, fare squadra.
1: Anche perché è un territorio ricchissimo.
2: È un territorio ricchissimo, ma anche con la stessa presenza delle denominazioni, quindi consorzi, Frascati e Roma, che coesistono all'interno di determinati territori. Serve proprio questo, ad unire, ad aggregare e far crescere quello che è la conoscenza di un territorio vocato da sempre e dal quale escono dei vini meravigliosi, direi.
1: Grazie per questa testimonianza di coraggio, di tenacia, di forza, che quando viene raccontata da una donna...
2: La nostra vita è giusto che venga condivisa, ma anche un modo per ravvicinare tutti, anche i giovani.
1: Non mi resta che augurarti buon viaggio in questa tradizione.
2: Grazie.
1: E ci rivediamo il prossimo anno. Grazie per essere stata ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana.
3: Teri e oggi.
4: Teri e oggi.

0: tormentone dell'estate 2021, Mille con Achille Lauro, Orietta Berti e naturalmente Fedez. Questa è la nostra diretta di martedì 5 maggio, una diretta speciale dedicata al Vinitaly. È vero, abbiamo concluso il nostro percorso, siamo stati un po' in tante regioni d'Italia, ma chiudiamo la nostra puntata con un'intervista speciale, l'intervista al presidente della Coldiretti, ovviamente presente al Vinitaly, Ettore Prandini. Radio Tutta Italiana presente al Vinitaly, oggi abbiamo il piacere di scambiare due chiacchiere con il presidente della Coldiretti. Presidente, intanto grazie per essere ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni anno il Vinitaly sicuramente è un trampolino di lancio ma anche un punto di partenza. Quest'anno cosa ha rappresentato per voi?
1: Per noi è uno degli anni più importanti rispetto allo scenario di carattere globale al quale tutti purtroppo poniamo grande attenzione e interesse rispetto agli sviluppi che andrà ad avere, ma soprattutto per capire esattamente quelli che sono i trend di consumo. Parlare alle nuove generazioni diventa fondamentale e quindi tutto ciò che può muovere l'informazione può fare la differenza sul lavoro dei nostri imprenditori. Far percepire il vino come una risorsa, come un qualcosa sul quale investire, rompere tutti quei meccanismi di carattere ideologico che l'hanno raccontato per troppi anni come un prodotto che aveva anche quasi un rischio per la salute dei cittadini stessi, è vero esattamente l'opposto. Gli studi più avanzati anche delle università americane ci dicono che un consumo moderato di vino fa bene anche a tutte le malattie cardiovascolari. È da qua che bisogna ripartire. La verità, la qualità, la storia, l'identità è quello che ha sempre fatto grande il nostro paese.
0: E tutti questi elementi premiano sempre. State già lavorando al prossimo anno?
1: Ma noi siamo in continua evoluzione per quanto riguarda il lavoro, gli impegni, sia a carattere nazionale, soprattutto a livello internazionale. Siamo presenti oggi in tutti i momenti, diciamo così, di contatto con quelli che sono gli operatori, dalla distribuzione alla ristorazione, per far emergere la qualità di un prodotto straordinario come è il vino italiano. Ricordiamolo a chi ci ascolta che il vino italiano e il sistema vitivinicolo italiano è quello che ha il maggior patrimonio di vitigni autoctoni. Ne abbiamo più del doppio rispetto ai francesi, 5 volte in più rispetto agli spagnoli e nessun altro paese si avvicina nemmeno lontanamente a noi. E questo ovviamente diventa un'esperienza unica. Se poi siamo così bravi da offrire il nostro vino ai turisti che provengono dagli altri paesi e che vengono a visitare l'Italia, questo diventa un ulteriore volano per quanto riguarda il posizionamento dei nostri prodotti sui mercati esteri.
0: Non mi resta altro che ringraziarla e farle in bocca al lupo per tutta la vostra attività.
1: Grazie, grazie. E grazie a voi per darci questa opportunità.
2: Teri e oggi.
3: Teri e oggi.

0: se intendiamo il primo amore come le prime emozioni, le prime scoperte, le prime sensazioni, allora sì, è vero quello che dicono, che il primo amore non si scorda mai. Olly, per chiudere questa diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana di questo martedì 5 maggio, finisce qui la nostra puntata in un'edizione speciale Vin Italy, ma ovviamente vi aspetto domani alle 16:30 per un'altra puntata. Ritorniamo a Teri oggi con una puntata speciale, qui è tutto speciale ogni pomeriggio, di Fatti Sentire. Ci sarà con noi un artista che racconterà il suo percorso e soprattutto metterà in mostra il proprio talento. Da Giulia Teri è davvero tutto, grazie per essere stati con me, vi aspetto domani.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi. Rai Radio, tutta italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: 50 anni insieme, celebrati con un tour felice e di successo. I Pooh sono la storia della musica leggera italiana. I loro dischi sono sempre arrivati in vetta alle classifiche e le loro hit sono oggetto di culto per i fan da generazioni. Tanta voglia di lei, Pensiero, Piccola Ketty, Dammi solo un minuto e ancora Uomini soli, trionfatrice al Festival di Sanremo del 1990. Chi fermerà la musica dei Pooh? Diamo i numeri. Senza contare i singoli per il mercato estero italiano, parliamo di 33 album in studio, 8 dal vivo, 18 antologie e più di 100 milioni di dischi venduti. E soprattutto vanno ricordati gli storici live, in cui i Pooh si sono dimostrati pionieri nell'uso della tecnologia e della multimedialità, con impianti e organizzazioni da fare invidia alle grandi star internazionali, fino ad arrivare all'ultimo tour del 2016, a cui abbiamo già accennato, in cui Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Red Canzian e Stefano Dorazio si sono riuniti dopo tantissimi anni con Riccardo Fogli per festeggiare proprio le loro nozze d'oro. 50 anni da quando, cioè nel 1966, il primo nucleo storico della band si formò a Bologna, a quanto si dice ispirandosi per il nome all'orsacchiotto Winnie the Pooh. Tra loro c'era anche il batterista e paroliere Valerio Negrini, scomparso nel 2013, che lasciò il palco nel 1971, continuando però a scrivere la maggior parte dei testi delle grandi hit del gruppo. Un gruppo che, per dirla con Pippo Baudo, è eternamente legata al successo.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Meteo Radio. Nel corso della serata al nord diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini, in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. A sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente,

l'ho vista dopo un anno l'altra notte, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore

trovare a terra tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo,

0: Atom a Cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa, prova

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorna in mente un anno in un'ora, e questo ormai lo sapete, è l'appuntamento di Rai Radio Tutta Italiana per riascoltare le canzoni più suonate nelle radio e naturalmente più vendute. I fatti principali del 1999, l'anno del quale ci interessiamo quest'oggi. Il primo gennaio nasce l'euro, la nuova moneta europea. Il cambio viene fissato a 1936,27 lire. 23 marzo, il film La vita è bella di e con Roberto Benigni viene premiato con 3 Oscar: miglior film straniero, migliore colonna sonora e miglior attore protagonista. Il 24 di marzo hanno inizio i bombardamenti da parte delle forze NATO sulla Jugoslavia per impedire la repressione voluta dal presidente nazionalista serbo Milosevic della minoranza albanese in Kosovo. Il 2 maggio a Roma il Papa Wojtyła proclama beato Padre Pio da Pietralcina. Il 20 ottobre viene permesso l'arruolamento nell'esercito italiano alle donne. Tra i film più famosi usciti nel 99, Matrix, American Beauty, Il Sesto Senso, Star Wars, l'episodio primo. Moriva l'11 gennaio del 1999 l'autore e cantante Fabrizio De André. Anche Corrado, il presentatore televisivo, ci lasciava l'8 giugno. E Pupella Maggio, grande attrice teatrale napoletana, moriva l'8 dicembre. Sanremo, nel 1999 lo vinceva Senza Pietà di Anna Oxa. Al secondo posto Non ti dimentico, Antonella Ruggero, un bel periodo per lei dopo aver lasciato i Mattia Bazar. E al terzo posto Mariella Nava con Così è la vita. Adesso ci ascoltiamo appunto le canzoni del 1999 e noi torneremo prestissimo per un altro appuntamento dedicato a Mi ritorni in mente qui su Rai Radio Tutta Italiana.

in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Meteo Radio. Nel corso della notte al settentrione diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole con valori decisamente gradevoli. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: A Napoli è nata la canzone italiana moderna. In Napoli è da sempre il crocevia di culture musicali diverse. Napoli, infine, è la città natale di tantissimi artisti che da questo incontro di stili e sound hanno saputo far nascere le loro originalissime produzioni musicali. Pino Daniele è stato il principe di questo regno della canzone popolare partenopea, perché nessuno come lui ha saputo esprimere in modo unico le suggestioni blues, rock e jazz provenienti da altre geografie. Nero a metà Pino Daniele, quindi, perché la musica nera a Napoli è sempre stata di casa, come sa bene Jam Senese e Napoli Centrale, con cui Pino, partito da mezzo cannone, ha fatto gavetta sapendo attingere e riprodurre a modo suo. E non si è trattato solo di musica. Pino Daniele ha infatti anche rivoluzionato il linguaggio dei testi in quell'incontro speciale tra dialetto italiano, inglese e italo-americano. Nero a metà è anche l'album che apre gli anni Ottanta della musica italiana, dando loro un indirizzo chiaro. Il principale è senza dubbio l'abbandono di quella finta immagine da cartolina, pizza e mandolino che relegava Napoli in un mondo antico e lontano dalla realtà, mostrando invece il volto di una città moderna, internazionale, aperta, curiosa, affacciata sul Mediterraneo e collegata da un ponte ideale alle grandi città nere d'America. Napulè, mille culure.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni li trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, tutto la

0: Meteo Radio.
1: Nel corso della notte al settentrione diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole con valori decisamente gradevoli. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

cose che ora da sola imparerai. Avrei voluto vederti crescere, guardar sbocciare

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 6 maggio. Oggi al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, e questo ormai lo sapete, è l'appuntamento di Rai Radio Tutta Italiana per riascoltare le canzoni più suonate nelle radio e naturalmente più vendute. I fatti principali del 1999, l'anno del quale ci interessiamo quest'oggi. Il primo gennaio nasce l'euro, la nuova moneta europea. Il cambio viene fissato a 1936,27 lire. 23 marzo, il film La vita è bella di e con Roberto Benigni viene premiato con 3 Oscar: miglior film straniero, migliore colonna sonora e miglior attore protagonista. Il 24 di marzo hanno inizio i bombardamenti da parte delle forze NATO sulla Jugoslavia per impedire la repressione voluta dal presidente nazionalista serbo Milosevic della minoranza albanese in Kosovo. Il 2 maggio a Roma il Papa Wojtyła proclama beato Padre Pio da Pietralcina. Il 20 ottobre viene permesso l'arruolamento nell'esercito italiano alle donne. Tra i film più famosi usciti nel 99, Matrix, American Beauty, Il Sesto Senso, Star Wars, l'episodio primo. Moriva l'11 gennaio del 1999 l'autore e cantante Fabrizio De André. Anche Corrado, il presentatore televisivo, ci lasciava l'8 giugno. E Pupella Maggio, grande attrice teatrale napoletana, moriva l'8 dicembre. Sanremo, nel 1999 lo vinceva Senza Pietà di Anna Oxa. Al secondo posto, Non ti dimentico, Antonella Ruggero, un bel periodo per lei dopo aver lasciato i Mattia Bazar. E al terzo posto, Mariella Nava con Così è la vita. Adesso ci ascoltiamo appunto le canzoni del 1999 e noi torneremo prestissimo per un altro appuntamento dedicato a Mi ritorni in mente qui su Rai Radio Tutta Italiana.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.